0: cavaliere, è in cui poc'anzi.
1: Solo!
0: No, in compagnia.
1: Sì.
0: Dirò.
1: Parlate.
0: I sapienti non tengono dir bugia.
1: Rispondete, vi prego.
0: Prendeva una lezione di poesia.

0: Amici, che si fa? Si parla di partire e si sta qua. Un poello di muta bene, ma i cavalli arancendo arrivati, se fosse vero, ci avrebbero avvisati.
1: Ma miei signori, se avete di parlar non ho cuore.
0: Cosa avvenne?
1: Uno disgrazio orribile.
2: Che stato?
0: Incendio, ladri,
1: morte.
0: Cos'è tu la fatta? Uova la sorte.
2: Ma parlate.
0: Il corriere?
2: È arrivato.
0: Ah, purtroppo.
2: Spiegatevi.
0: E i s'appressa, chiamati viaggiatori.
1: Amici alam.
0: E parlano occidente, io vorrei, ma non posso. Come di fea, di l'arcorina, o c'è? Affare. Ma vienti tutto, ma mi saprà spiegare.
3: Miei signor, non ve scampo, è mio malgrado. Io vengo a darvi una fatal notizia, che secondo gli ordini vostri, rapido, diligente, di qua, di là ho cercato, ma vane pur le cure, da grandissima.

0: Sarà, che a Renzo può parlare, qui si consolerà.
1: Sarà quello più bello, hai visto, si sarà, che a Renzo può parlare.

0: fa partir, più non dovi andar dare.
1: Partir, ma come?
2: Nella diligenza che da Parigi viene regolarmente ogni dì nei contorni.
1: E la ragione?
2: Dunque dimani?
1: Certo! E questa borsa?
0: Ordini per stasera? Un bene convito?
3: Pubblico sia l'invito.
1: E quel che resterà?
2: Per gli dicenti.
1: E ognun d'accordo?
4: Sì!
0: A voi, madama, affido la cura.

0: Oh, non dubiti, qui avvezzi siamo ai colpi inaspettati e tutti resteranno meravigliati.
1: Madama, lo sapete, già per l'anniversario del ritorno dell'augusta famiglia che ogni anno celebriamo, son pronte le cose principali, servirce le potremo.

tutto va ben, ma come voi sapete, fervido amico, ognor dell'armonia, vorrei vedervi in pace. Un lieve nembo sol ne turba il sereno, cui vi amate, e l'un per l'altro fatti vi sembrate.

cose contogliose e prendi li facciamo. Ecco la lista che di farli imponeste con decente e simmetrica armonia, e spero che ad ognun ben grata sia. Inno tetesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.

mai? Ma son già stracco. A voi, bella marchesa, istichile, polacco,

Dopo la scelta lascio nell'aria e sottrescrivo il tuono in do minute, che bestia, oblio che a due pari indirizzo.

0: Carlo X, re di Francia.
1: La battaglia di Colbiac.
2: Lo dovevo.
3: La stessa stirpa sreale di Francia.
4: Davide Samuele, il crisma e la corona.
5: Ugo il cappello.

0: Abbiamo trasmesso il viaggio a Reims, ossia l'albergo del Giglio d'Oro, dramma giocoso in un atto composto per l'incoronazione di Sua Maestà Carlo X, re di Francia. Libretto di Luigi Balocchi, musica di Gioachino Rossini. Personaggi ed interpreti: Corinna, Cecilia Gasdia. Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani. Contessa di Folville, Lella Kuberli. Madama Cortese, Katia Ricciarelli. Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez. Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza. Lord Sidney, Samuel Remey. Don Profondo, Ruggero Raimondi. Barone di Trombonoc, Enzo Dara. Don Alvaro, Leo Nucci. Don Prudenzio, Giorgio Surian. Don Luigino, Oslavio Di Credico. Maddalena, Rachel Pierotti. Delia, Antonella Bandelli. Modestina, Bernadette Manca di Nissa. Antonio, Luigi Decorato. Zefirino, Ernesto Gavazzi. Gelsomino, William Matteuzzi. E inoltre 4 virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giacomo Leopardi. Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero.

Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano signore almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Più assai. Come quello di là? Più illustrissimo. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni, illustrissimo. A quale di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? Io? Oh, non saprei. Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo, no. Eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? E caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? Ah, cotesto non vorrei, signore. Oh, che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io? O quella del principe? O di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Ah, lo credo, cotesto. Né anche voi tornereste indietro con questo passo, non potendo in altro modo? Ah, signor, no, davvero, non tornerei. Oh, che vita vorreste voi, dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo? Appunto. Così vorrei ancora io, se avessi a rivivere. E così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene, se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Non è vero? Speriamo. Dunque, mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco, illustrissimo, cotesto vale 30 soldi. Ecco 30 soldi. Grazie, illustrissimo, arrivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, almanacchi.

Adriano Banchieri. Barca di Venezia per Padova. Commedia madrigalesca. Versione del 1623. L'opera consta di 21 brani e 5 voci che toccano tutti i generi vocali in uso all'epoca, dal madrigale alla villanella, dalla todesca al balletto alla canzonetta, con larga prevalenza dello stile omofonico. Esegue l'insieme vocale e strumentale L'Homme Armé. Direttore Fabio Lombardo.

Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato La barca di Venezia per Padova, edizione del 1623. Insieme vocale e strumentale L'Homme Armé, direttore Fabio Lombardo. Abbiamo trasmesso una mezza nottata di viaggi con imprevisti, capricci, burle e stravaganze, per lo divertimento degli ospiti e per ammazzare la noia degli signori viaggiatori più o meno illustri. Concerti di stagione. Coro dell'Accademia Stefano Tempia e quintetto di ottoni dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del Coro Polifonico di Lanzo. Maestro del coro dell'Accademia Stefano Tempia, Michele Frezza. Maestro del Coro Polifonico di Lanzo, Adriano Popolani. Quintetto di ottoni, Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Percussioni, Silvia Sandrone. Organo, Francesco Cavaliere. We Gather Together. Canto tradizionale olandese. Nell'arrangiamento di John Schiavone per coro, tromba e organo.

Nella esecuzione per quintetto di ottoni abbiamo ascoltato di Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary, di Giles Farnaby Fancy's Toys and Dreams, di Scott Joplin The Favorite, di George Gershwin I Got Plenty of Nothing, di Thomas Waller Aren't Misbehaving, Stefano Coppo e Renato Cugno Trombe, Pierluigi Filagna Corno, Paolo Storti, trombone, Maurizio Mallen, tuba. Joel Martinson, When the Morning Stars Together, per coro e organo.

Di Joel Martinson abbiamo ascoltato When the Morning Stars Together per coro e organo. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Organo Francesco Cavaliere. Fred Tremper. Make a Joyful Noise. Arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto d'ottoni, organo e timpani.

0: di Fred Tremper. Abbiamo ascoltato Make a Joyful Noise nell'arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di ottoni, organo e timpani. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto del coro dell'Accademia Stefano Tempia e del quintetto di ottoni dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro polifonico di Lanzo, Adriano Popolani. Quintetto di ottoni dell'Accademia Stefano Tempia. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo. Maestro del coro dell'Accademia Stefano Tempia e direttore Michele Frezza.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Deutsche Messe. Zum Eingang, zum Gloria, zum Evangelicum und Credo, zum Offertorium, zum Sanctus, nach der Wandlung, zum Agnus Dei, Schlussgesang. Arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di ottoni, organo e timpani. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Quintetto di ottoni. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Deutsche Messe, nell'arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di ottoni, organo e timpani. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Quintetto di ottoni. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo. La registrazione è stata effettuata lunedì 6 febbraio 2006 presso il Tempio Valdese in Torino. Verso l'alba con Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata in re maggiore K239, serenata notturna. Marcia maestoso, menuetto e trio, rondò, allegretto, adagio, allegro, allegretto. English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la serenata in re maggiore K239, serenata notturna, English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate. Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, adagio allegro, andante, menuetto allegretto, finale allegro. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter. Di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo Marcia numero 1 in Re maggiore K335. Le ragazze maliziose, contradanza in Sol maggiore, K610. Il trionfo delle donne, contradanza in Mi bemolle maggiore, K607. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Marcia numero 1 in Re maggiore, K335. Le ragazze maliziose, contradanza in Sol maggiore, K610. Il trionfo delle donne, contradanza in Mi bemolle maggiore, K607. Nella esecuzione della Orpheus Chamber Orchestra.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965. Note di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al valzer. Radio Sinfonieorchester Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC, Notte di Classica. Hector Berlioz, Carnevale Romano, Orchestra Berliner Philharmoniker, sotto la direzione di Rudolf Kempe.

Di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto anche oggi alla nostra trasmissione, alla nostra puntata che va in onda tutti i giorni e anche oggi, quindi puntata con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di queste nostre canzoni e di queste nostre musiche. Vogliamo mettere in onda per partire una serenata. Riccardo Drigo ha composto una serenata, è nato nel 1846 ed è mancato nel 1930. Con questo brano voglio aprire la trasmissione, ringraziare tutti coloro che hanno fatto delle richieste anche per la trasmissione di oggi e ringraziare tutti coloro che ascoltano e che telefonano per questo programma ad Aldo. Grazie

Abbiamo ascoltato questa serenata, detta serenata Drigo, abbiamo ascoltato questo brano per aprire la trasmissione di oggi, metterci come facciamo sempre in sintonia con quelle che sono le canzoni e le musiche del tempo passato. Mendes e Mascheroni hanno composto una canzone che è interpretata dal cantante D'Aurelio, è una foxtrot con coro, l'orchestra che l'accompagna è l'orchestra Sempini. Il tenore D'Aurelio vuole eseguire la canzone dal titolo Montanina, semplice e bella canzone commovente e romantica.

Fontanina. Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano, il cantante D'Aurelio, Semprini e la sua orchestra, una specie di foxtrot con coro, che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Un ascoltatore da Benevagenna ci ha richiesto la canzone che ha per titolo Vogliamoci tanto bene. Renato Raschel ha interpretato questa canzone, lui stesso l'ha composta. Vogliamo ascoltare allora Renato Raschel in questa interpretazione con orchestra Armando Troioli. Vogliamoci tanto bene.

1956 e questa interpretazione con la voce di Renato Rascel. La richiesta era di un ascoltatore che voleva Vogliamoci tanto bene. Renato Rascel ha composto e interpretato questa canzone ed era accompagnato dall'orchestra Armando Trovajoli. Fiorin Fiorello è la prossima canzone che vogliamo ascoltare, che è stata lanciata nel 1938. Mendes e Mascheroni sono i compositori di questo brano, abbastanza orecchiabile e ballabile. È una delle tante canzoni per esaltare la campagna in un momento in cui la civiltà contadina cercava di portarsi in città, manifestando i primi sentimenti di nostalgia per quello che cominciava ad apparire come un paradiso perduto. La fama di questo motivetto, fresco e orecchiabile, è ancora intatta. Uno dei grandi interpreti di questa canzone è senz'altro Alfredo Clerici. Ascoltiamo la richiesta del gentile ascoltatore che vuole Fiorin Fiorello.

Sono un po' in dubbio, devo fare delle ricerche, perché da una parte questo Fiorin Fiorello è scritto che è stato composto da Rolando e Platone, da un'altra parte invece trovo che Fiorin Fiorello è stato composto da Mendes e Mascheroni. Andrò a fare un po' di ricerche e poi vi dirò qualcosa di più. Ed era Angelini che accompagnava Alfredo Clerici in questa splendida interpretazione. Il prossimo brano è un brano che ci ricorda uno strumento che noi alla radio alle primi tempi ci destava tanta curiosità, come l'uccellino della radio. L'uccellino della radio è una canzone di Nizza, Morbelli e Filippini. È nata nel 1940. Il famoso uccellino della radio era una scatoletta di metallo che, per mezzo di un meccanismo basato su una specie di sistema a pompe e di carillon, riproduceva il canto dell'usignolo e veniva usato dai tecnici dell'Eir come segnale di divisione fra un programma e l'altro. La canzonetta che stiamo per andare in onda è dedicata a uno di questi oggetti che usava la RAI all'epoca, prima dall'Eir e poi dalla RAI, negli anni 30, 40 e 50. Questo allegro motivetto che vogliamo mettere in onda, in passato di swing, conobbe successo clamoroso, l'uccellino della radio, nella interpretazione della Silvana Fioresi. Ancora oggi, però, masterizzato, l'uccellino viene usato per passare i programmi dalla rete ai programmi regionali. Ascoltiamo l'uccellino della radio con la voce di Silvana Fioresi.

l'uccellino della radio. Qualche volta ho messo in onda questa canzone con l'uccellino della radio che mettevo io in sottofondo, per questa volta mi sono astenuto, anche per dare varietà. Vi ricordo, per dare varietà, che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. Questo programma, vi ricordo, va in onda tutti i giorni alle 6 e alle 12.10. Vi ricordo che in altrettanto che sabato e domenica, invece delle 12.10, andiamo in onda alle 13. Filippini inizia molto bene, ha composto la canzone interpretata da Silvana Fioresi, che ha parlato della radio, dell'uccellino della radio. Nel 1947 Bruno e Di Lazzaro hanno composto una canzone, tra le tante canzoni allegre che questi due compositori hanno composto e hanno messo in musica. Maria Rosa alla festa va, l'orchestra Sciorilli, è una canzone caratteristica dal 1947. La voce è quella di Narciso Parigi.

Eravamo nel 1947 con questa incisione e la voce di Narciso Parigi. Maria Rosa alla festa va. Bruno Di Lazzaro ha composto questa canzone. Bruno e Di Lazzaro hanno composto questa canzone. Per questa canzone caratteristica avevamo anche l'orchestra Sciorilli. Da una canzone abbastanza allegra, riosa, romantica, passiamo a una canzone romanticissima. Cini e Bistolfi hanno composto una romantica avventura. Questa canzone è stata lanciata da Lina Termini, che ascoltiamo con Pippo Barzizza e la sua orchestra. Prima però vi ricordo, se qualche ascoltatore volesse parlare con Aldo, il numero di telefono è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681.

Romanticissima la canzone, molto romantica anche la voce di Lina Termini e l'orchestra di Pippo Bazzizza. Una romantica avventura di Cini e Bistolfi è la canzone che abbiamo ascoltato ora. Il prossimo brano invece è di Casiroli e Rastelli con un quartetto vocale e addirittura Gallo e la sua orchestra. È una canzone Fox di Montagna che è stata incisa a 78 giri per la Odeon. È una canzone che ha per titolo non Quel Mazzolin di Fiori, ma Col Mazzolin di Fiori, e questa canzone si distingue per la canzone, per le parole e per la musica.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione con il Gallo e la sua orchestrina ed un quartetto vocale, un Fors della montagna inciso per l'Odeon e a 78 giri e composto da Casiroli e Rastelli col Mazzolin di Fiori. E il prossimo brano che ho messo in scaletta per il programma di oggi a Radio RNC è Serenata Messicana di Kennedy e Willie, interprete della voce di Giorgio Consolini e l'orchestra che l'accompagna è l'orchestra Spada.

Tante sono le interpretazioni di questo brano, di questa canzone. Non è Stella d'argento, ma bensì Serenata messicana di Kennedy e Willie. L'orchestra Spada accompagnava Giorgio Consolini in questa esecuzione molto lenta, molto romantica, e qualche volta si trovano delle esecuzioni un po' più impetuose. Questa era con la voce di Giorgio Consolini. E il cha-cha lo vogliamo ascoltare, questo brano, dalla voce di Lidia Martorana.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Con la radio e con il cia-cia-cia interpretato da Lidia Maturana abbiamo terminato anche il programma di oggi. Voglio terminare il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento a domani, perché a Radio RNC il programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo va in onda tutti i giorni. A risentirci.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve. Non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti. Quando la maschera cade, il rischio diventa reale. Fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano, le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Frédéric Chopin, tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov, registrazione del 1957.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957. RNC Note di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra, direttore Alberto Zedda. Note di classica. Antonín Dvořák. Rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Mazel.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Lorin Maazel. RNC. Note di classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto di inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Haydn Brahms. Un antico canto di Pellegrini è stato inserito da Haydn come secondo movimento andante nel divertimento in si bemolle maggiore, Oboken secondo, numero 46, per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda, per organo, con Richard Sherby, per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine, il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, Note di Classica.

RNC Note di Classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore, allegro, andante, allegro, harmonicus mundi, direttore Claudio Astronio.

Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio. RNC, Notte di Classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

0: di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O'Wayley Wayley, dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: Di Francesco Antonio Bonporti abbiamo trasmesso il concerto a quattro, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Pianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, e noi proseguiamo l'esame del lavoro preparatorio che condussero alla definizione del dogma di Maria assunta in cielo. E ora iniziamo illustrando la posizione di coloro i quali erano contrari a quella definizione dogmatica. E a questo proposito si fecero sentire soprattutto lo storico della Chiesa Ignazio Döllinger e il patrologo Giovanni Ernst, entrambi di Monaco di Baviera. Döllinger si rivolse particolarmente contro il dogma dell'infallibilità e sorprendentemente contro il dogma dell'assunzione, che qualificò come leggenda. Si confrontò più a fondo con gli argomenti teologici Giovanni Ernst e li rimproverava ai teologi d'aver dimostrato non il fatto d'essere questa dottrina rivelata, ma soltanto la probabilità di tale rivelazione. Su ciò però non si poteva costruire una definizione dogmatica, e sosteneva in primo luogo che come oggetto diretto della festa del 15 agosto, soprattutto in Oriente e poi anche in Occidente, veniva celebrata non l'assunzione, ma semplicemente la dormizione come dies natalis. In secondo luogo, che in nessun istante della storia della Chiesa c'era stata fra i teologi e nella Chiesa unanimità nell'affermazione che l'assunzione fosse sicuramente contenuta nella rivelazione. In terzo luogo, che i tentativi di motivare il dogma mediante tipologie mariologiche, specialmente richiamandosi all'Antico Testamento, di fatto non dimostravano nulla. In quarto luogo, che autori più recenti, quando parlavano del consenso dei padri e dei teologi, a torto si perdevano in affermazioni generiche e non rendevano conto che una buona metà dei teologi, soprattutto in Occidente, hanno considerato l'assunzione solo come una pia sentenza, senza solido fondamento nella scrittura e nella tradizione. Come c'era da aspettarsi, seguirono diverse reproche alle esposizioni di Giovanni Ernst. Tuttavia, i teologi più avveduti dovettero riconoscere che egli aveva posto il dito su alcune piaghe, soprattutto che aveva rafforzato le riserve di carattere storico già sollevate nel XVIII secolo. La questione della definibilità del dogma non poteva venire discussa e decisa senza tenere in conto queste riserve. La teologia era dunque invitata alla prudenza. Ecco, un famoso mariologo come Martin Jouchy, nelle sue argomentazioni sulla definibilità dell'assunzione, presenta alcuni modelli di ragionamento, eccone tre, dice il Zöll. Primo, Cristo, con tutta la sua condotta, dimostrò la sua grandissima stima per il quarto comandamento e perciò per la sua madre corporale. B. Egli fu incline e in grado di dimostrare a lei anche il massimo onore come espressione del suo amore filiale. C. Quindi fece sì che le venisse partecipato il privilegio dell'assunzione. Oppure, i senza peccato non furono soggetti alla maledizione della putrefazione del corpo inflitta a Dio. B. Maria è l'unica completamente senza peccato. C. Dunque essa fu preservata da questa maledizione e perciò resa partecipe della redenzione completa. Infine, con riferimento al parallelo Eva Maria, evidenzia: A. Maria ha moralmente, con la nuova Eva, preso parte all'opera della redenzione. B. L'azione redentiva di Cristo fu coronata e premiata mediante la sua ascesa al cielo. C. Dunque questo riconoscimento doveva toccare anche alla madre sua. Valutate singolarmente, dice il Zöll, anche queste conclusioni teologiche non dovettero necessariamente essere considerate come cogenti. Così rimase e rimane quale cammino più sicuro per la motivazione di questo dogma, la considerazione congiunta delle verità mariologiche con questo privilegio, perché così si possono valorizzare nel migliore dei modi sia i motivi di convenienza sia le conclusioni teologiche. E se infatti così poggiano sul dogma fondamentale della dottrina mariana e in tal modo sulla dignità di Cristo e di sua madre e sull'articolo di fede dell'Immacolata Concezione, la quale, collegata alla fede nella sua perpetua virginità e nella sua esenzione anche dai peccati attuali, rende possibile la visione di Maria come la creatura perfetta, senza macchia, che non fu mai sotto il dominio del maligno e perciò anche meritò di arrivare al godimento immediato della farsia e della felicità dei pienamente redenti. Il cammino dunque verso il dogma dell'assunzione non passa principalmente ed esclusivamente attraverso la teologia argomentativa, ma, come per le altre verità di fede relativa a Maria, attraverso ad una intuizione di fede che percepisce quale intima connessione dei dogmi mariani fra di loro e con la cristologia, senza dover richiamarsi soltanto a pii desideri e a fragili sostegni quasi storici.
Purtroppo diversi teologi nei loro manuali tra il Vaticano I e la definizione dogmatica dell'Assunzione diedero scarsa importanza a queste considerazioni, anche perché, dice il Zöll, alcuni consideravano questa dottrina solo come una pia sentenza e perciò non si sentivano affatto necessitate di impegnarsi particolarmente per la sua motivazione. Lo dimostrano anche le diverse qualificazioni con le quali la dottrina dell'Assunta fu caratterizzata. L'atteggiamento a nord delle Alpi fu rilevato con esattezza da Wiederkehr quando scrisse: «Nei dialoghi fra teologi si può spesso constatare che, perlomeno tra noi, non si manifesta, a dire il vero, nessun grande entusiasmo per un'eventuale definizione solenne. Certamente, per lo più, si aggiunge che contro la cosa in sé naturalmente c'è nulla da obiettare. Ci si crede già del resto. Talora si percepisce una certa antipatia contro nuovi dogmi. Spesso entra in gioco il timore che i fedeli possano restare stupiti e quelli che la pensano diversamente possono venire irritati. In nome della teologia storica espresse serie perplessità ancora poco prima della definizione il patrologo di Würzburg in Germania, Bertoldo Altaner. Egli contestò la definibilità della dottrina dell'Assunzione dal punto di vista della teologia scientifica, perché manca ogni prova della Sacra Scrittura e con ciò il fondamento biblico del dogma. E poi perché, riguardo alle prove di tradizione, non si tratta di una tradizione che risale al tempo degli Apostoli, ma di nient'altro che di tentativi di motivare l'Assunzione di Maria al cielo, speculativamente. I motivi di convenienza sviluppati dal tempo della patristica greca tardiva sarebbero rimasti sostanzialmente sempre i medesimi, perché non mutano mai la loro struttura logica. La prova che vuol basare sullo senso sfide della Chiesa sarebbero appetiti ai principi, inoltre a motivo di gran peso parrebbe contro opportunità della definizione. Tuttavia le qualificazioni concordi aumentarono sempre di più fino alla metà del secolo. Dal 1900 al 1948, attraverso una serie di congressi mariani, nazionali e internazionali, nei diversi paesi, essi assunsero un carattere quasi plebiscitario. Promotori di questo movimento assunzionista delle petizioni alla Santa Sede divennero tra l'altro anche le associazioni mariologiche che si costituirono in diversi paesi e fecero tema di aggiornamenti annuali la questione dell'Assunzione di Maria e della sua definibilità, come ad esempio l'associazione mariologica spagnola nel 1946 e quella francese nel 1948. In questo stato di cose Roma non poté più dilazionare una presa di posizione magisteriale. Come preparazione a questo, il gesuita Filograssi, professore della Gregoriana di Roma, pubblicò uno studio dal titolo Tradizio Divino Apostolica e Assunzione Beata Virgine Maria, dove dapprima spiega l'interpretazione cattolica di tradizione, di dimostrazione patristica, di evoluzione dei dogmi, come pure i gradi di chiarezza della rivelazione, per poi determinare come segue il compito della Chiesa in occasione di una definizione. E le scrisse: la Chiesa, quando si tratta di una definizione definitiva di un articolo dottrinale, si comporta in maniera completamente indipendente nei confronti dei mezzi umani della scienza teologica e decide, secondo un proprio giudizio e sulla sua propria autorità. Una definizione ha luogo a seconda dell'occasione in modo diverso, o per porre termine ad una controversia, o per confermare definitivamente e autenticamente una dottrina già universalmente riconosciuta. Poiché nel caso dei due nuovi dogmi mariani l'uso del factum ecclesiae rappresentò chiaramente un mutamento radicale nel procedimento dimostrativo storico, Filograssi completò questa spiegazione fondamentale mediante chiarimenti sul metodo dimostrativo progressivo e rispettivamente regressivo. Cioè il metodo progressivo, nel suo procedimento dimostrativo attraverso i secoli, parte dal primo emergere di una convinzione di fede e dal suo radicarsi sempre maggiore nella tradizione della Chiesa, per arrivare alla situazione presente, e vede poi questo dogma sostenuto convenientemente ai mezzi conoscitivi della teologia positiva. Il metodo regressivo invece prende le mosse dalla presente coscienza di fede della Chiesa e deduce di là il carattere rivelato della relativa opinione dottrinale. Filograssi non nasconde l'accusa di circolo vizioso che consisterebbe, come si dice nell'affermazione, poiché l'Assunzione è chiaramente annunciata nella Chiesa, essa è contenuta nel Depositum Fidei, ma essa è annunciata dalla Chiesa e saldamente mantenuta nella coscienza di fede generale, appunto perché contenuta nel patrimonio di fede. A questo proposito Filograssi argomenta nel modo seguente: nell'ordine della realtà temporale e oggettiva il Depositum Fidei è senza dubbio anteriore al consenso della Chiesa.
Nell'ordine però della nostra conoscenza oggettiva e logica, se due cose sono unite inscindibilmente tra di loro, da ciò che temporalmente viene dopo può essere dedotto qualcos'altro che temporalmente viene prima. Questo varrebbe perfettamente proprio riguardo al magistero e al deposito della fede. Il cardinale Marinsola, nel suo libro sull'evoluzione dei dogmi, aveva attribuito un grande valore alla cosiddetta via affettiva per il reperimento della verità. Filograssi, puntualizzando, afferma che questa via è sì molto utile, ma insufficiente da sola per una definizione. Nessun dogma della Chiesa è mai arrivato alla definizione esclusivamente per questa via. Dal momento che alcuni teologi avevano motivato il nuovo dogma con sensus fidei, Filograssi si occupa anche di esso. Egli lo distingue chiaramente dal cieco sentimento religioso dei modernisti, che la Chiesa respinge come fondante dogmi e per una certa connaturalità con le verità della relazione gli attribuisce la forza di coglierle, per così dire, istintivamente, prima che siano motivate razionalmente, e di respingere le obiezioni contrarie. Tuttavia, il suo sviluppo dovrebbe compiersi sotto gli occhi vigili della Chiesa. Si tratterebbe qui, come spesso nella vita quotidiana, di indicia simpatica, in virtù dei quali noi arriviamo ad una conoscenza sicura, senza tuttavia poter addurre una motivazione logica. Nelle questioni religiose, i semplici fedeli spesso possono giudicare con spontanea sicurezza se un'opinione dottrinale si conforma alla verità cattolica o no, e se tuttavia non saprebbero dare una motivazione rispondente. In altre parole, l'appello al sensus fidelium non è sufficiente per la definizione, per la definibilità di una dottrina. Finalmente, Filograssi si rivolse alla distinzione tra un criterio puramente storico e uno dogmatico e scrisse: la Chiesa riconosce pienamente i principi e il metodo proprio delle scienze profane, però deve stare attenta con che queste scienze, come aveva sottolineato il Concilio Vaticano I, non superano i limiti della loro competenza. La differenza tra il metodo storico e quello dogmatico consiste soprattutto nel fatto che il primo interpreta i documenti alla luce dei fatti e della critica storica, mentre il secondo interpreta i medesimi documenti alla luce della fede e della dottrina della Chiesa, presente e antica. Come esempio illustrativo, Filograssi riporta fra l'altro i passi biblici che apparentemente parlano di fratelli e sorelle di Cristo e asserisce che la Chiesa, avendo adottato il criterio superiore della fede, sa infallibilmente che Maria è sempre rimasta vergine. Applicando l'assunzione di Maria, Filograssi richiama ad una pubblicazione del Capelle, il quale cercò di spiegare in che senso l'assunzione di Maria sia stata rivelata implicitamente e si confronta alla fine con gli albumenti di Altan, già nominato, il quale, come risultato della sua traduzione, asseriva che neanche nel secolo VIII si dà una tradizione storica riguardo alla dottrina dell'assunzione e che perciò non è possibile argomentare dalla tradizione. Filograssi respinge anche l'opinione di Altaner, secondo cui non ci sarebbe nessuna possibilità di dimostrazione teologica. I motivi di convenienza contestati da Altaner col crescere del consenso di fede e con l'aumentare della riflessione teologica avrebbero aggiunto poco alla volta una forza dimostrativa. Se Altaner pensa che ogni argomento della tradizione debba essere un argomento storico-teologico, ciò è falso. Dov'è per esempio la base storica per il dogma definito dal Tridentino della necessità dell'intenzione in colui che attribuisce i sacramenti? L'argomentazione derivata dalla tradizione divina riguardo l'assunzione si svolgerebbe così. Dapprima si constata il consenso attuale sul carattere di verità rivelata dall'assunzione, poi si ricerca in quali verità dogmatiche, ora esplicitamente credute, è contenuta l'assunzione, ed ecco che essa appare collegata con la divina maternità, con la verginità perfetta, con la santità totale e l'immacolata concezione e con l'intima unione della Vergine con Cristo. Poiché alcune di queste verità già nei secoli precedenti furono esplicitamente credute, si arriverebbe, sulla base della precedente implicazione e della successiva esplicitazione, finalità apostolica. Coloro che nel corso dei secoli affermarono l'assunzione di Maria non hanno sempre contemporaneamente insegnato che essa è rivelata. È sufficiente che gradualmente, attraverso una particolare disposizione soprannaturale di Dio che guida e accompagna la Chiesa, nel senso fidelium, si sia giunti alla situazione presente. Tutte queste cose, nella discussione attuale, circa la definizione dell'assunzione, sono state ripetutamente espresse. C'è fondata speranza che l'assunzione corporale della Beatissima Vergine Maria venga presto definita solennemente escata dal Supremo Pastore della Chiesa come dogma fidei.
Le considerazioni di Filo Grassi meritano una particolare attenzione perché esse, alla vigilia della definizione, rappresentano, per così dire, una sintesi della posizione della Chiesa e sono sicuramente dettate dall'intenzione di difendere da eventuali attacchi l'atto di definizione sperato e la bolla di definizione che l'avrebbe illustrata, nella cui stesura Filo Grassi ebbe una parte determinante. La definizione dogmatica del riassunto ormai non doveva più farsi attendere a lungo. Nella prossima trasmissione vedremo finalmente come si giunse nelle fasi conclusive alla definizione del dogma dell'assunzione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. David Amram, in memoria del Ciano Pozzo, per orchestra e pubblico. Composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddins. Registrazione del 29 novembre 2012.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Siamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento: dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
4: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
3: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa

questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme. La strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme. E quindi noi pensiamo di ascoltare, in realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci. A me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi

mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. Beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita. Quando siamo stretti, ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo, soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù, che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

Una scena attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare, ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio, dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo Esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
1: Don Walter Onano è il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dello sport.
2: Intanto l'ufficio non ha ufficio, nel senso che è un po' una parte della pastorale che si occupa in modo particolare di avere un contatto con la realtà che dentro la nostra chiesa diocesana vivono questa espressione particolare dello sport, e quindi un'interazione con le associazioni, con le varie società che si occupano di sport. È chiaro che poi dentro questo contesto la pastorale si ramifica attraverso soprattutto i ragazzi che vanno a scuola, che vivono le esperienze degli oratori.
1: La mission dell'ufficio del servizio di pastorale dello sport è quella di parlare e di portare il Vangelo anche nei campi di calcio.
2: La mission innanzitutto dell'ufficio della pastorale dello sport in particolare, ma è anche la mission che ci siamo dati noi sacerdoti, che 20 anni fa abbiamo pensato di creare una nazionale di preti, che ha assunto il nome un po' goliardico, se vogliamo, ma anche poetico, di Selessao, della nazionale italiana, ma è voluta essere internazionale, perché poi alla fine dentro il contesto delle nostre diocesi ci sono anche tanti sacerdoti che provengono da nazioni diverse, dall'Africa, dal Sud America in modo particolare, e che quindi interagiscono con noi e poi sono entrati stabilmente nella nostra associazione. Anche dentro il contesto poi della formazione seminario ho assunto un po' le redini dell'organizzatore dei vari tornei, le varie partite, insomma è stata una scuola che ci ha accompagnato, e poi da sacerdote un po' si è tralasciata questa parte importante, bella e anche gratificante per certi aspetti, proprio perché si incontrano tante persone dentro i contesti non solo delle parrocchie ma anche delle varie società sportive dei paesi o delle parrocchie dove si va a vivere l'esperienza da parroci o vice parroci.
1: Tutto ciò dimostra un'attenzione, una sensibilità particolare da parte della Chiesa per la promozione del valore dello sport.
2: Da poco Papa Leone ha scritto una bellissima lettera agli sportivi, in modo particolare a quelli che partivano per le Olimpiadi invernali a Cortina, a Milano, insomma c'è stato un po' tante ragioni. E dentro questo contesto ha ripreso tantissimi discorsi, tantissimi documenti che sono stati prodotti nel tempo dai papi, dalla Chiesa cattolica per lo sport. Il valore più importante, secondo me, oggi più che mai è quello della pace.
3: RNC, notte di classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno, direttore dell'ufficio pastorale per la cultura e l'arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi, Lorella, parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario, di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari. Insomma, il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il molo dove lo incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche. A volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro, e ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il molo Favaloro a Papa Francesco è segno che del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma è soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. Tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola. non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi appieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste. Da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, lo vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare. Ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti in effetti Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
0: chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà. Anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza. Saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. È un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
0: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
1: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè, la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita, che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre, non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
0: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena, in questa epoca nostra che stiamo vivendo molto particolare, ricordarcelo sempre. Un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
1: Verissimo, verissimo. È come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione, che ricordiamo sempre in ogni occasione, non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto nella alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso, la tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una e quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
0: Abbiamo,
1: anche questa la fede.
0: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia, appunto, in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
1: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, nelle braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche, appunto, simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che, appunto, è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede, appunto, la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria si anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie da Federico Piana per averlo seguito fino a questo punto. La trasmissione, ovviamente, la potete riascoltare tramite il sito internet e quindi tramite podcast, e noi ci risentiamo invece domenica prossima. Mi raccomando, scrivete al 335 12 43 722.
2: #PopTheology

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi. Tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi. Di fiducia.

0: soci della Maison de Chamois. Il ricavato infatti sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Note di classica.

Buona domenica a tutti e in particolare alle persone che ci seguono da casa. Siamo collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità e Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Iniziamo la celebrazione con il canto proposto dal coro.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il senatore uscì a seminare la parola e ci invita a imparare da lui per poter continuare questa opera di seminatore. Allora, per poter celebrare realmente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Signor, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghia. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo Figlio, che Dio regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Parola di Dio.

visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. L'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e lo mangiarono. L'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e lo soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio che ha appena proclamato ci invita a imparare e capire chi è Gesù e il suo ministero. Parla anche di noi, di come dovremo seminare la parola di Dio senza farci prendere dallo sconforto, senza cadere nella tristezza, quando i nostri progetti non diventino come vorremmo. Infatti, questa parabola è una pantetta di passione e di fiducia che spezza via la stanchezza e libera da tante delusioni e frustrazioni. Leggendo la parabola, che ho letto a parte semplice e corto, e può sorprendere che il seminatore getti il seme in terreni così, dove è ovvio che, almeno secondo la nostra visione, il nostro ragionamento, che le condizioni non sono affatto ideali per una buona raccolta. Anche se ritorniamo indietro a quell'epoca di Gesù, il seme era prezioso, l'agricoltore non poteva così spargere il suo seme sulla via, sui rovi, sulle strade, perché è costoso, perché è prezioso. Ma il Signore vuole insegnarci qualcosa di grande. Il primo messaggio è questo, questa parabola, che la parola di Dio è per tutti. Gesù infatti non si è rivolto solo ai buoni, ai migliori, ai dotti, ai più interessati ad ascolto della parola e dell'annuncio del regno. Se guardiamo sulla spiaggia, vedrai lì, quelle lì, se vai lì a questo tempo, vacanza, trovi tutti i colori, anche disposti, meno disposti. Gesù ha fatto così in sua epoca, ha programmato questa parola, questo Vangelo a tutti quanti, e facendo così non è che era 100% sicuro che tutti accolgono questa parola. Gesù non è andato a colpo sicuro di dire, si è rivolto a tutti, e sua missione non è stata sempre coronata da successi, accolti da tutti, gli applausi, altrimenti non sarebbe anche morto, inchiodato a una croce, soffrendo così alla fine. Ma sappiamo che anche questo Gesù non si è arreso davanti ai fallimenti, alle incomprensioni, alle delusioni. Ha sempre continuato la sua opera fino alla fine. E ci chiede anche noi, quanto il progetto, quanto qualcosa che facciamo, a volte non arriviamo,
lo troviamo, perché crediamo in quello che stiamo facendo, facciamo fino al fondo. Il secondo messaggio di questa parabola è l'assoluta fiducia nell'efficacia della parola. Gesù vuole darci la certezza che la sua parola, se accolta, amata e vissuta, dà frutti straordinari e imprevedibili. Nel terreno buono il seme frutta il 100, il 60, il 30 per uno, cioè la parola dà frutto sempre, cambia la vita, come la pioggia nella prima lettura, che feconda la terra, spesso lavora nel silenzio, ma trasforma quella terra che germoglia erba, germoglia qualcosa nuova. E così la parola di Dio trasforma la nostra vita e ci rende più nuove. Il terzo messaggio è rimanere sempre seminatori. Il Maestro ci ha dato nell'eredità la parabola del seminatore, ma non quella del raccogliettore. Gesù sa che tanti piace raccogliere frutti, ma pochi sono disposti a seminare, sacrificare, affaticare. Ma quando viene il successo, vogliamo essere anche essere presenti tutti. Ma come si è fatto nella nostra chiesa, in questa città, qualcuno ha faticato, ma la grandezza della sua crescita, fiorimento, e ci sentiamo così che abbiamo fatto qualcosa anche noi. Ma questo piccolo dettaglio ci aiuta molto, e dovrebbe liberarci da un po' di ansia del raccolto dei numeri, delle quantità e delle statistiche quando arriviamo a questo, diciamo, non dico di illusione, ma momento che trova fioramento nella nostra fede cristiana, questa città, ma anche tutto il nostro paese, c'è questo calo che si sente forte, che non c'è più partecipazione come era prima, perché anche il cambiamento strategico pastorale che la Chiesa italiana, la Chiesa in Torino ha preso, non è che tutti hanno apprezzato, e che non c'era un'altra via di fare la pastorale. E vedendo tutti i cambiamenti che ci sono, anche perché la cultura cristiana è al di sopra di tutte le culture del mondo, e non c'è un modo, un momento che rimaniamo nello stesso livello di quella cultura di Cristo per sempre. Sei tanto, 40 anni, 70, ma lì si perde ancora, perché tenere e rimanere nella cultura di Cristo è molto alto, molto impegnativo. Perché anche la cultura attuale, il mondo secolarizzato, e diventa più difficile accogliere questa parola che ci chiede di andare a tutti, accogliere tutti, che non è economico, non ci rende, non siamo all'altezza di accogliere e stare così, faticare tanto così. Ma il Signore ci chiede ancora di andare avanti, seminare anche senza avere successi, continuare a venire in questa chiesa anche quando siamo pochi, dare il 100, il 30, il 60, il 10%, quello che tu hai sempre accolto nella sua parola. Perché quando veniamo in questa chiesa non ritorniamo come eravamo, c'è qualcosa che è aggiuntivo, che la parola ci invita, ci inserisce a essere come Gesù stesso e vivere fino alla fine, dare tutto come Gesù stesso ha dato, se siamo i suoi veri testimoni, veri seguaci. In conclusione, la Chiesa di Dio non ha bisogno di raccoglitori ansiosi e stressati, ma di seminatori
infaticabili e misericordiosi. So cerchiamo di dare tutto, 110-30% di quello che abbiamo conosciuto, che abbiamo accolto con la sua parola, senza essere stanchi o ansiosi o stressati, perché c'è meno gente, deve fare tanto per questa grande chiesa, chiesa madre di chiesa di Michelino, e così possiamo lasciare che il Signore stesso, che la messa è sua, continui a operare tramite noi, testimoniare e chiamare tutti a questa bella della chiesa, della città, per ringraziarlo e chiedere ancora la grazia di continuare a vivere pienamente la nostra vita cristiana. Quando saremo un pochi, può darsi che sarà anche una qualità di testimonianza, ci rende più forti e più convinti di quello che siamo e dobbiamo. Sia lodato Gesù Cristo.

Ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose possibili e impossibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, che nera, non creato, la stessa sostanza del Padre, e per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno del Regno di Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il nostro pilastro, morì e fu sepolto.

0: innalziamo le nostre richieste, le nostre preghiere a Dio Padre Onnipotente, e in ogni richiesta diciamo: ascoltaci, Signore, ascoltaci.
1: Per la Chiesa seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo. Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie e i giovani, e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo. Per il creato e soprattutto per il mare, lì si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo. Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Sebastiano e Federica, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per il defunto di questa settimana, Granella Gabriele. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, lo accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Aggiungiamo anche i nostri cari difunti dell'anniversario, Sarsenti Lino e defunto Sarsenti Andrea, difunti della famiglia Giacconne. Per loro noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Possiamo aggiungere anche altre richieste che ne diamo nei nostri cuori. Dio Padre Onnipotente, queste dette e tanti altri nei nostri cuori sono le nostre richieste, le nostre preghiere, e lo chiediamo tutte per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, oh Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e buona salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, ha ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo di rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare a tua presenza a compiere il servizio sacerdotale totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo unisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa che tu tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, ausiliare del Santo, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono tormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver padre la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che nel tempo di furono graditi, e che secondo suo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E non abbandonare la tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con la vita della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guarderai i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatemi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di passare.

0: prega. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Alcuni avvisi. Sabato 18 luglio, come ogni anno il terzo sabato di luglio, ci sarà la Santa Messa ai piedi della croce e della statua della Madonnina in Valle Stretta per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinale Roberto Repole. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della croce. Alle 11.30 inizierà la Santa Messa. Al termine della messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota, ma occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale alla Trinità, oppure online, informazioni sui siti e social, vedete la locandina. È importante, è stato predisposto un pullman da 30 posti, con partenza alle ore 6 da via San Matteo, davanti al conventino, al prezzo di euro 25 andata e ritorno, comprensivo di un piatto a pranzo. Rientro a Nichelino alle ore 18. Per le persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto fino alla croce, in jeep, a partire dalle ore 7.30. Ultima corsa alle ore 10.30. Iscrizioni entro martedì 14 luglio in ufficio parrocchiale della Santissima Trinità. Domenica 12 luglio la partenza del campo ex ragazzi della terza media per la Maison de Chamois in Valle Stretta fino a sabato 18 luglio. Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. Domenica 19 luglio, pranzo comunitario nel salone di Regina Mundi, dove saluteremo Don Richard, che ritorna in Kenya. Per partecipare occorre prenotare entro mercoledì 15 telefonando o passando in ufficio parrocchiale alla Mundi.
0: Adesso facciamo una preghiera particolare speciale per dire la tarca che porteremo a su nella Valle Stretta sabato 18, quando avremo ricorrenza di pregare per i ragazzi nel cielo con il Cardinale. Signore Gesù Cristo, che continuamente ci mostri la grandezza del tuo amore, la pienezza della carità e la forza apostolica che ci rende testimoni, sostienici con il tuo aiuto. Fa che le nostre famiglie siano sempre più all'immagine della Santa Famiglia, siano luogo di preghiera, amore e carità, siano scuola per i nostri giovani di fede e servizio reciproco. Aiuta la nostra comunità a vivere ogni giorno nella tua volontà e nella tua pace. Infonti noi una rinnovata Pentecoste dello Spirito, perché ardenti di amore per te possiamo testimoniare con la nostra vita la bellezza, la gioia e la pace. Ti chiediamo di infondere su di noi la tua benedizione a questa tarca che porteremo in Valle Stretta a ricordare i ragazzi in cielo. Sia per noi continuo stimolo per rafforzare la nostra fede, crescere nella speranza e impermearci nella carità. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, consolata e consolatrice, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, su ognuno di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.

augurando ancora a tutti una buona domenica, in particolare agli anziani, alle persone sole e agli ammalati, ridiamo la linea allo studio.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo trasmesso la sonata numero 6, la maggiore, Bachwerke für Zeugnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
9: RNC presenta...
10: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
11: Buongiorno ragazzi. Oggi affrontiamo un tema sicuramente a voi caro, quello della felicità. Allora, vorrei subito fare un giro di opinioni velocissimo. Chi di voi si sente felice e chi di voi è convinto che lo sarà per sempre in questa vita? Matteo, hai uno sguardo perplesso.
12: Sì. Perché al momento mi sento felice,
11: però,
12: certamente, però non ho la certezza che lo sarò per sempre.
11: E questo lo valuti in senso ottimistico o pessimistico?
12: Non lo so, mi trovo nel mezzo.
11: Anita.
13: Io adesso sono felice, e sono sicura che in futuro ci saranno dei momenti in cui non sarò felice, però questo mi rende paradossalmente felice, perché secondo me la felicità perderebbe il suo valore se fosse perenne.
11: Ok, altri? Vai, Lavinia.
14: Io sono felice perché sono circondata da persone che mi amano, che mi vogliono bene, e quindi nel momento in cui ci sono queste persone sono comunque contenta al di là di ciò che accade.
11: E chi di voi invece pensa all'opposto, che la vita sia assenza di felicità e dolore per n motivi? Però chi di voi? Ludovica, Giacomo, Sveva, Guido?
15: Ecco, secondo me la vita di per sé, senza alcuna influenza esterna, può risultare priva di felicità, poiché la felicità è sempre conseguenza di qualche azione. Quindi se noi lasciamo la vita lì messa da parte, senza agire su questa, la felicità non giungerà mai a noi. Quindi secondo me la felicità è la conseguenza di qualcosa che noi facciamo, che qualcun altro fa per noi.
11: Quindi ci dici che lo status ordinario è quello di una sorta di dolore o passività e rassegnazione, salvo un desiderio nostro e un'azione per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido? Lo status di dolore salvo il desiderio? Riccardo? Abbastanza? Convinto?
16: Credo di sì, però credo anche che ci siano diverse eccezioni, e una persona può sentirsi più felice rispetto a quello che succede nella vita, non è solo dolore con qualche punta di desiderio.
11: Ok, prima di intrattenerci su questo scambio che mi avete fatto così all'inizio, vediamo che cosa pensano di questo i vostri coetanei o un po' la gente comune.
17: Io credo che la felicità sia trarre il meglio da ogni situazione. Sì, e riuscire a vivere serenamente quello che la vita ti offre giornalmente.
18: Secondo me la felicità è fatta di cose semplici, ad esempio girare fuori con gli amici, stare con la famiglia.
19: Per me la felicità è la consapevolezza di sapere che intorno a me ci sono persone che mi vogliono bene, che mi supportano, e avere la possibilità di fare quello che voglio nella mia vita e sapere che nessuno mi tarpa le ali.
20: Secondo me la felicità consiste nel riconciliare il proprio sé, quindi la persona che sono, con poi quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole per la mia vita.
21: La felicità per me è svegliarmi la mattina senza pesi addosso e stare bene con i miei amici e con le persone che amo.
22: Secondo me la felicità sono i miei amici, e ogni volta che riesco a passare del tempo con loro, comunque le uscite o anche quei piccoli momenti a scuola, sono finalmente felice quando magari sono delle giornate difficili.
11: Molto bravi ragazzi, anche queste interviste, se ci fate caso un po' come voi, hanno interpretato la felicità come prima di tutto una possibilità e oppure una condizione per poter magari raggiungere attraverso il desiderio. Però prima di lanciare la pausa vi sfido io, perché un filosofo dell'Ottocento, contemporaneo di Hegel, filosofo tedesco anche lui, scrive quest'opera all'inizio del 1800, quindi siamo poco dopo il periodo napoleonico. La vita umana oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo fugace del piacere. Quindi Schopenhauer sembra contraddirvi drasticamente. Vede tutta la vita contrassegnata dal dolore, anzi il desiderio per lui è motivo di dolore. Però proviamo a... Vai Giacomo.
23: Io penso che al di là di quanto possa poi uno appoggiare la tesi di Schopenhauer, sia sbagliato proprio il principio, cioè lui prova a descrivere la felicità come un modello a noi per noi semplice e comprensibile, quando in realtà magari si parla di qualcosa di molto più complesso e che non è semplicemente un pendolo.
11: Lo è molto più complesso. Schopenhauer ci restituiva la vita come un pendolo che ci permette di raggiungere il piacere solo nell'attimo fugace tra il desiderio e la noia. Quindi fondamentalmente la tesi madre e il presupposto madre di Schopenhauer è che tutto soffre. Ma anche accettando questa sua provocazione, allora vi chiedo se la vostra felicità, quella che voi ricercate, quella che voi desiderate, possa essere valutata, soprattutto alla vostra età, addirittura come una pretesa. Pensateci, non solo come possibilità, ma pensate anche alla felicità come un diritto. Vi ricordate il filosofo inglese che per primo ha indicato la felicità come un diritto naturale? A qualcuno viene in mente? Anita, vai.
13: O Grozio o Locke.
11: O Grozio o Locke. Grozio è il fondatore del giusnaturalismo moderno, siamo nel 1600, in particolare lui è olandese, ma forse per noi in queste lezioni il contributo maggiore viene dato da John Locke con i diritti naturali, perché inserisce tra i diritti naturali, oltre alla vita, oltre alla libertà, oltre alla proprietà privata legittimata dal lavoro, anche il tema della felicità. E sapete, studieremo non soltanto in filosofia, ma anche in storia, ma anche in letteratura inglese, che John Locke poi è anche il padre del liberalismo politico, proprio partendo da qui. È talmente il padre del liberalismo politico che leggiamo una cosa. Qualcuno mi vuole prestare la voce? Sveva, vai.
0: Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che siano dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.
11: Non ci leggere subito da dove è ricavata, perché Grozio, citato da Anita, John Locke, vivono nel 1600, John Locke poi sarà il responsabile teorico anche della gloriosa rivoluzione inglese con Guglielmo d'Orange, che diventa re d'Inghilterra, ma che riconosce di fatto il potere politico non tanto a se stesso ma
13: Parlamento.
11: Al Parlamento, brava Anita, tanto che potremmo quasi dire è virgolette invitato, costretto a firmare, chi se lo ricorda in inglese? Il
23: Bill of Rights.
11: Bravo, il Bill of Rights. Qui però parliamo di un'introduzione ad un altro Bill of Rights, perché qui ci troviamo nella frase che ha letto Sveva prima, 150 anni dopo quel Bill of Rights inglese, perché se il Bill of Rights inglese cade alla fine del 1600, qui ci troviamo oltreoceano nelle 13 colonie che certamente gli inglesi fondano, ma ci troviamo nel momento in cui quegli inglesi che hanno fondato queste 13 colonie decidono o pretendono l'indipendenza dalla madrepatria. E questa è proprio un passaggio, uno dei più famosi, della dichiarazione di indipendenza americana, 4 luglio 1776. La felicità è un diritto naturale. Beh, mi viene da pensare a questo punto se lo possiamo ampliare, universalizzare. È pensabile oggi che questo diritto alla felicità sia veramente un diritto naturale, o piuttosto il contrario di diritto naturale qual è? Diritto? Se o è naturale, quindi noi ce l'abbiamo indipendentemente prima dello Stato, diritto? Anita, forse ce l'hai?
13: Sì, dovuto allo Stato.
11: Dovuto allo Stato, tecnicamente si dice positivo perché deriva dal latino positum, posto dal potere sovrano. Beh, oggi sembra che milioni e milioni di persone, primo, non siano felici, due, non abbiano questo diritto, tre, anche avendo questo diritto, sembra che ce l'hanno non per niente per diritto naturale, ma anzi per arbitraria e molto limitata concessione di un potere sovrano, spesso avverso al destino di queste persone. Pensiamo anche a casi di attualità di guerra, dove questo diritto è fondamentalmente negato. Allora, provate a farmi un giro di opinioni su questo. È pensabile per voi, è oggi attualizzabile la felicità come diritto? come diritto naturale. Francesco?
3: Io non credo, perché penso che nonostante appunto venga citata la ricerca della felicità in numerose dichiarazioni di indipendenza e diciamo in generale metodi legislativi, alla fine ci sono molti casi in cui questa libertà non viene rispettata, perché alla fine si parla della libertà della ricerca della felicità. Io penso che ognuno dovrebbe essere libero di ricercare la felicità a suo modo, perché abbiamo visto, abbiamo dato tante interpretazioni diverse di felicità e ognuno dovrebbe essere libero di appunto trovare la sua definizione e seguirla.
11: Anche se ci dici questo non è riconosciuto soprattutto in casi di guerra drammatici, come purtroppo oggi, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo è assolutamente assente. Ok, insieme a quest'ultimo intervento e quest'ultima provocazione di Francesco, vi voglio far vedere un altro intervento.
4: La felicità non è solo uno stato d'animo, ma anche un indice, il World Happiness Report. Si misura attraverso vari fattori: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, generosità e fiducia nelle istituzioni. I numeri parlano chiaro. In cima ci sono i paesi nordici: Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Agli ultimi posti, invece, troviamo paesi come l'Afghanistan, segnato da guerre e povertà, o l'Iran, dove le libertà personali restano fortemente limitate. Eppure, al di là delle classifiche, in ogni luogo ci sono persone felici e persone infelici. Allora, che cos'è davvero la felicità?
11: Allora, vi rileggo alcuni passaggi. La felicità non è soltanto uno stato d'animo, ma anche un indice. E si misura attraverso vari fattori. E questo è in linea con quanto diceva prima Francesco. Reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, di cui tu prima dicevi, generosità e fiducia nelle istituzioni. E poi il video cita alcuni paesi in contrapposizione. E beh, se dovessimo insistere sulla felicità abbinata alla libertà e declinata secondo i vari le varie variabili di questi indici, e beh, dovremmo riflettere ancora di più su quello che ha detto Francesco. La felicità sembra non essere raggiungibile per molti e purtroppo vi cita tantissimi paesi. Ma io vi invito a fare un esperimento mentale. D'altra parte anche i filosofi inglesi come Hobbes o come John Locke, nello spiegare lo stato di natura come avete studiato, ci offrivano una sorta di ipotesi mentale per legittimare poi il potere. E allora io voglio imitare loro e vi invito a fare lo sforzo di pensare invece contro quello che dice Francesco, giustamente e assolutamente realistico, e anche se volete contro un po' la suggestione un po' cruda del video, e se noi fossimo in grado di assicurare la libertà e la felicità a tutti e fossimo in grado di soddisfare questa ricerca della felicità, che nella tradizione anglosassone di solito ha il significato di, nella tradizione anglosassone la felicità è di solito abbinata al benessere
5: economico,
11: al benessere, Anita, al benessere economico, al benessere materiale. Allora immaginiamo di vivere o di provare a fare un esperimento in cui tutti sono felici perché tutti hanno raggiunto questo benessere. E la mia domanda è, Guido, mi vuoi anticipare?
15: Ci posso provare, senza alcun dubbio. Ecco, se tutti quanti hanno un benessere economico piuttosto elevato, si va ad alzare quello che è lo standard, dunque tutti quanti si ritroverebbero sullo stesso standard. Di conseguenza non ci sarebbe più la stessa felicità, già che la felicità sarebbe più elevata di quello che è lo standard poco.
11: Quindi sarebbe un po', rischiamo davvero allora di muoverci tra desiderio e desiderio? Quindi allora ha ragione Schopenhauer. Oppure anche se dovessimo raggiungere uno status economico buono e non avere questa sorta di dipendenza di avere di più e quindi soddisfare davvero la felicità, vi voglio provare a spostare il significato di felicità, non per forza contraddire, non sostituire, ma rendere complementare il concetto di felicità come benessere materiale, che ci offre molto da valutare, da discutere, soprattutto a causa di paesi in cui, anche se dovessimo soddisfare questo benessere materiale, saremmo soddisfatti in toto? Riccardo, stavi facendo no con la testa, vai.
16: Credo che sia doveroso fare un distinguo tra quello che è il benessere materiale e quella che poi è il vero ricongiungimento con il mio io interiore, e quindi un distinguo tra quella che sono felicità epidermiche o effimere da quello che poi veramente dentro di noi è il benessere, che i greci chiamavano olbios, quindi la completezza di se stessi.
11: Bravissimo, la completezza di se stessi, la realizzazione piena di sé. L'intervento di Riccardo è stato molto funzionale, perché da una parte ci sposta la tesi sulla felicità non solo come benessere materiale, e dall'altra però ci invita a pensare, e ve lo voglio chiedere, se la felicità anche ottenuta nel suo benessere materiale poi però vi soddisfa. Cioè, io posso essere ricco, posso aver raggiunto il benessere materiale ed essere felice, o mi mancherà sempre qualcosa? Qualcosa di più in termini di benessere materiale o qualcosa di altro? Vai, Giacomo.
23: E io, parlando appunto del video, penso che la risposta sia un po' oltre certi dati. Ad esempio, le nazioni del nord Europa, che il video ha classificato come più felici, sono anche le nazioni che hanno il più alto tasso di suicidi al mondo. Questo forse vuol dire che, al di là di semplici dati e semplici numeri, la vera felicità dell'uomo sta un po' oltre una classifica.
11: E quindi per voi nella vita concreta, voi dalla vostra stessa vita, certamente ricercate il benessere materiale, però cercate altro di felicità, che cosa? Giulio.
1: Io però mi collego un po' al discorso di Giacomo, dicendo che la felicità non sta tanto nei beni materiali quanto nella realizzazione di se stessi.
11: E tu come...
1: Io ad esempio mi sento felice quando ottengo dei buoni risultati a scuola, perché ho realizzato quello che era il mio desiderio.
11: Perché hai realizzato quello che è il tuo desiderio. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Così lo riportiamo anche alle vostre vite, perché questo ci aiuta a capire, a concretizzare meglio. Matilda, su questo ci vuoi dire qualcosa? È vero quello che dice Giulio?
2: Sì, per quanto riguarda la felicità si costituisce quando io realizzo i miei desideri, ma penso anche che a volte la felicità sia nel non sapere precisamente cosa io desideri, ma scoprirlo sul momento, e sapere che la vita consiste anche nello scoprire sul momento le cose, e la felicità consegua dalla non certezza di cosa verrà dopo.
11: Dalla non certezza di che cosa verrà dopo. Però vorremmo chiedervi e insistere su questo punto, che diventa per noi determinante per concretizzare un pochettino il discorso: la realizzazione di voi stessi. Riccardo, tu hai introdotto a gamba tesa questo spostamento concettuale, quindi la realizzazione completa di te stesso, in cosa la ricerchiamo, o in cosa potremmo ricercarla pur divertendoci a capire ed essendo felici anche in un senso di mistero?
16: Beh, la realizzazione di noi stessi è divisa secondo me in due piani, quindi sia il piano materiale ma anche, come dicevo prima, il piano interiore. E quindi uno è collegato direttamente all'altro.
11: E voi cosa pensate di questo che Riccardo ha detto, piano interiore? È vero che la realizzazione è anche una realizzazione spirituale? È vero che oltre alla felicità materiale noi conserviamo una certa, come la potremmo chiamare, fino a quando non è appagata, avendo anche appagato l'esigenza materiale, conserviamo una certa
16: indole.
11: Una certa indole, Giacomo, che mi proponi? Una certa fama o fame. Una certa fame, una certa esigenza in qualche modo da soddisfare. Quindi siamo un po' un cuore, vi ricordate Sant'Agostino nelle Confessioni, lo vogliamo leggere insieme? Qui Agostino ci provoca, e ci provoca tanto perché alza di tanto il livello. Ci hai fatti per te, riferito evidentemente a Dio dalla prospettiva cristiana, dell'Agostino convertito, attenzione, perché Agostino per tantissimi anni ha cercato la verità, e cercando la verità ha cercato anche la felicità. Mi viene in mente anche una grande santa del Novecento, che è Edith Stein, che diceva proprio questo: chi ricerca la verità e chi ricerca la felicità, anche se lui non lo sa, ricerca Dio. E ovviamente prima di Edith Stein già Agostino aveva introdotto nelle Confessioni, e qui ragazzi, a differenza di Schopenhauer, siamo poco prima della caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi l'impero romano è stato cristianizzato da circa 100 anni, quindi siamo un secolo dopo Costantino, e il filosofo, santo, dottore della Chiesa, vescovo Agostino di Ippona ci regala questa frase: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa, e può riposare solo in Dio. E su questo volevo sentire ancora qualche scambio. Era questo, Riccardo, che intendevi, o che potevi intendere sulla parte di interiorità?
16: Esatto, era questo, perché in qualche modo Agostino rispecchia un po' il mio pensiero, e quindi un cuore inquieto che può trovare serenità soltanto Dio. Mi viene da pensare a San Giovanni Paolo II, che nel Giubileo del 2000 è Gesù Cristo che cercate quando cercate la felicità. E quindi in merito a questo, la nostra tendenza a sentirci completi, ad accettare noi stessi e quindi a spostarci dal piano materiale, che si può influire, ma che poi trova piena realizzazione soltanto nell'interiorità.
11: Quindi può sembrare, se è vero, bellissima la citazione del Papa al Giubileo, evidentemente del 2000, che tra l'altro grande conoscitore del pensiero di Edith Stein, chi cerca la felicità cerca in verità Cristo. Quindi potremmo anche dire che il benessere materiale o il soddisfacimento di alcuni vostri desideri, Guido, ci vuoi dire qual è il tuo desiderio materiale, quello che ti tocca più da vicino alla tua età?
15: Allora, se voglio essere una figura modello, direi il successo, altrimenti non direi la mia macchina preferita.
11: Ok, la macchina preferita. Qualcun altro oltre alla macchina, qualche altro desiderio materiale? A parte, lo so, tra voi so, lo scudetto della Roma, e voi su questo un po' vi emozionate, perché giustamente come studenti del Sant'Apollinare siete studenti prevalentemente romani, ma ammesso anche lo scudetto della Roma, vi regalo io la vacanza, vi regalo io la moto. Credevo che mi rispondessi la moto, Guido, invece vabbè, tutte e due magari. Però sembra che l'uomo abbia in un certo senso una sorta di abisso senza fondo, per cui anche se lo riempie non potrà, questo volevate forse dire anche nei vostri interventi, non potrà mai raggiungere, Matteo,
12: volevi intervenire, completa.
11: Una soddisfazione completa, perché l'inquietudine, vuoi continuare tu, Lavinia, e volevi intervenire?
14: L'uomo sarà sempre bramoso di qualcosa che, oltre i beni materiali, oltre l'amore, la felicità terrena, sarà appunto anche la ricerca della salute. E quindi...
11: Ok, quindi introduciamo anche un altro aspetto della salute, ma bramoso anche di una piena realizzazione. Ad esempio, su questo, tra i filosofi greci o tra i letterati greci che prima, a cui prima facevi riferimento tu, abbiamo anche Aristotele, sia le virtù etiche nella realizzazione politica, nella realizzazione della giustizia, ma anche le virtù dianoetiche, intellettive, che secondo Aristotele avvicinano l'uomo a Dio. E in questo vorrei quasi provocarvi, perché tu prima citavi Cristo, e io vi voglio chiedere se voi vi immaginate un Cristo triste o un Cristo felice. Cioè, vi vorrei provocare sul riflettere non soltanto se la felicità sia un diritto, sia raggiungibile per voi, ma se Cristo, che coincide per Giovanni Paolo II con la felicità, sia lui felice. Dio è felice? È un po' forte come domanda. Per cui benessere materiale non ci basta, la realizzazione piena, Agostino il cuore inquieto che riposa in Dio. Quindi la felicità, secondo Agostino, la raggiungiamo in Dio. Ma io voglio vederla insieme a voi dalla prospettiva di Dio. Dio è felice di questo? Quando noi ricerchiamo la verità e la felicità e ricerchiamo Cristo, Cristo di questo è felice? Vai, secondo te è libero?
16: Io credo che Cristo è felice proprio perché in croce ha dato la vita per noi e quindi in qualche modo la sua completa realizzazione è per l'opera che ha creato.
11: Quindi in un certo senso, come dice tra l'altro Agostino, più che essere noi a cercare Cristo, più che essere noi a cercare la verità, Agostino si è convertito. Per questo, quando ha scoperto che non era tanto lui a cercare la verità, ma era la verità che cercava lui, era la piena felicità che cercava lui. Pensate anche ad un passo del Vangelo che parla proprio di gioia. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte non soltanto in senso strettamente religioso come nell'ordinario potremmo pensare, ma si converte, quindi raggiunge la felicità. Quindi la felicità di Dio ha anche la felicità dell'uomo, e la felicità dell'uomo fa parte della felicità di Dio, piuttosto che 99 giusti o 99 che si credono giusti che non hanno bisogno di conversione. E allora su questo vi invito a riflettere, non soltanto la felicità dalla prospettiva umana, ma anche la felicità dalla prospettiva di Dio, e se le due cose si possono incontrare. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.
6: Buongiorno prof, un programma di Monica Mondo.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e benvenuto anche oggi alla nostra trasmissione, alla nostra puntata che va in onda tutti i giorni e anche oggi, quindi puntata con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di queste nostre canzoni e di queste nostre musiche. Vogliamo mettere in onda per partire una serenata. Riccardo Drigo ha composto una serenata, è nato nel 1846 ed è mancato nel 1930. Con questo brano voglio aprire la trasmissione, ringraziare tutti coloro che hanno fatto delle richieste anche per la trasmissione di oggi e ringraziare tutti coloro che ascoltano e che telefonano per questo programma ad Aldo. Grazie

Abbiamo ascoltato questa serenata, detta serenata Drigo. Abbiamo ascoltato questo brano per aprire la trasmissione di oggi, metterci, come facciamo sempre, in sintonia con quelle che sono le canzoni e le musiche del tempo passato. Mendes e Mascheroni hanno composto una canzone che è interpretata dal cantante D'Aurelio, è un foxtrot con coro, l'orchestra che l'accompagna è l'orchestra Sempini. Il tenore D'Aurelio vuole eseguire la canzone dal titolo Montanina, semplice e bella canzone, commovente e romantica.

Una canzone molto romantica, molto ariosa, anche ebriosa nello stesso tempo. Abbiamo voluto ascoltare questo brano dal titolo Montanina. Mendes e Mascheroni hanno composto questo brano, il cantante D'Aurelio, Semprini e la sua orchestra, una specie di fast-trot con coro, che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Un ascoltatore da Benevagenna ci ha richiesto la canzone che ha per titolo Vogliamoci tanto bene. Renato Raschel ha interpretato questa canzone, lui stesso l'ha composta. Vogliamo ascoltare allora Renato Raschel in questa interpretazione con orchestra Armando Troioli. Vogliamoci tanto bene.

1956 questa interpretazione con la voce di Renato Rascel. La richiesta era di un ascoltatore che voleva Vogliamoci tanto bene. Renato Rascel ha composto e interpretato questa canzone ed era accompagnato dall'orchestra Armando Trovajoli. Fiorin Fiorello è la prossima canzone che vogliamo ascoltare, che è stata lanciata nel 1938. Mendes e Mascheroni sono i compositori di questo brano, abbastanza orecchiabile e ballabile. È una delle tante canzoni per esaltare la campagna in un momento in cui la civiltà contadina cercava di portarsi in città, manifestando i primi sentimenti di nostalgia per quello che cominciava ad apparire come un paradiso perduto. La fama di questo motivetto, fresco e orecchiabile, è ancora intatta. Uno dei grandi interpreti di questa canzone è senz'altro Alfredo Clerici. Ascoltiamo la richiesta del gentile ascoltatore che vuole Fiorin Fiorello.

Sono un po' in dubbio, devo fare delle ricerche, perché da una parte questo Fiorin Fiorello è scritto che è stato composto da Rolando e Platone, da un'altra parte invece trovo che Fiorin Fiorello è stato composto da Mendes e Mascheroni. Andrò a fare un po' di ricerche e poi vi dirò qualcosa di più. Ed era Angelini che accompagnava Alfredo Clerici in questa splendida interpretazione. Il prossimo brano è un brano che ci ricorda uno strumento che noi alla radio, ai primi tempi, ci destava tanta curiosità, come l'uccellino della radio. L'uccellino della radio è una canzone di Nizza, Morbelli e Filippini. È nata nel 1940. Il famoso uccellino della radio era una scatoletta di metallo che, per mezzo di un meccanismo basato su una specie di sistema a pompe e di carillon, riproduceva il canto dell'usignolo e veniva usato dai tecnici dell'Eir come segnale di divisione fra un programma e l'altro. La canzonetta che stiamo per andare in onda è dedicata a uno di questi oggetti che usava la RAI all'epoca, prima dall'Eir e poi dalla RAI, negli anni 30, 40 e 50. Questo allegro motivetto che vogliamo mettere in onda, impastato di swing, conobbe successo clamoroso, l'uccellino della radio, nella interpretazione della Silvana Fioresi. Ancora oggi, però, masterizzato, l'uccellino viene usato per passare i programmi dalla rete ai programmi regionali. Ascoltiamo l'uccellino della radio con la voce di Silvana Fioresi.

l'uccellino della radio. Qualche volta ho messo in onda questa canzone con l'uccellino della radio che mettevo io in sottofondo, per questa volta mi sono astenuto anche per dare varietà. Vi ricordo, per dare varietà, che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. Questo programma, vi ricordo, va in onda tutti i giorni alle 6 e alle 12.10. Vi ricordo che in altrettanto che sabato e domenica invece delle 12.10 andiamo in onda alle 13. Filippini inizia molto bene, hanno composto la canzone interpretata da Silvana Fioresi, che ha parlato della radio, dell'uccellino della radio. Nel 1947 Bruno e Di Lazzaro hanno composto una canzone, tra le tante canzoni allegre che questi due compositori hanno composto e hanno messo in musica. Maria Rosa alla festa va, l'orchestra Sciorilli, è una canzone caratteristica dal 1947. La voce è quella di Narciso Parigi.

Eravamo nel 1947 con questa incisione e la voce di Narciso Parigi. Maria Rosa alla festa va. Bruno Di Lazzaro ha composto questa canzone. Bruno e Di Lazzaro hanno composto questa canzone. Per questa canzone caratteristica avevamo anche l'orchestra Sciorilli. Da una canzone abbastanza allegra, riosa, romantica, passiamo a una canzone romanticissima. Cini e Bistolfi hanno composto una romantica avventura. Questa canzone è stata lanciata da Lina Termini, che ascoltiamo con Pippo Barzizza e la sua orchestra. Prima però vi ricordo, se qualche ascoltatore volesse parlare con Aldo, il numero di telefono è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681.

Romanticissima la canzone, molto romantica anche la voce di Lina Termini e l'orchestra di Pippo Bazzizza. Una romantica avventura di Cini e Bistolfi è la canzone che abbiamo ascoltato ora. Il prossimo brano invece è di Casiroli e Rastelli con un quartetto vocale e addirittura Gallo e la sua orchestra. È una canzone Fox di montagna che è stata incisa a 78 giri per la Odeon. È una canzone che ha per titolo non Quel mazzolin di fiori, ma Col mazzolin di fiori, e questa canzone si distingue per la canzone, per le parole e per la musica.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione con il Gallo e la sua orchestrina ed un quartetto vocale, un Fors della Montagna inciso per l'Odeon e a 78 giri e composto da Casiroli e Rastelli col Mazzolin di Fiori. E il prossimo brano che ho messo in scaletta per il programma di oggi a Radio RNC è Serenata Messicana di Kennedy e Willy, interprete la voce di Giorgio Consolini e l'orchestra che l'accompagna è l'orchestra Spada.

tante sono le interpretazioni di questo brano, di questa canzone. Non è Stella d'Argento, ma bensì Serenata Messicana di Kennedy e Willy. L'orchestra Spada accompagnava Giorgio Consolini in questa esecuzione molto lenta, molto romantica, e qualche volta si trovano delle esecuzioni un po' più impetuose. Questa era con la voce di Giorgio Consolini. E il cha-cha lo vogliamo ascoltare, questo brano, dalla voce di Lidia Martorana.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Con la radio e con il cia-cia-cia interpretato da Lidia Maturana abbiamo terminato anche il programma di oggi. Voglio terminare il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento a domani, perché a Radio RNC il programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo va in onda tutti i giorni. A risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Siamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
8: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
7: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina in sé, ma è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso e poi i rovi e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità. Cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme, e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza, e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. I rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita. Quando siamo stretti, ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù, che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

Una scena attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio, dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo, dal battesimo Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo Esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: C'è un prima e un dopo. Se l'estate di 5 anni fa, il 1963, in cui ci siamo salutati, cara Samira Rocchetti, che sei in regia, se il 1963 rappresentava l'ingenua scoperta del benessere borghese, il 1968, l'anno in cui ci ritroviamo oggi, è soprattutto l'estate dello strappo, soprattutto per i più giovani. È l'anno dei treni presi al volo con un sacco a pelo, dei viaggi in autostop, delle prime spiagge libere vissute di notte davanti a un falò, magari sognando di cambiare il mondo. È l'anno delle contestazioni nelle città, nei luoghi di cultura e in quelli dello sport. È anche un anno di grandi tensioni politiche. Forse per questo l'Italia cerca momenti di leggerezza ed evasione. Benvenuti a Un'estate fa.

0: Il treno dei desideri ci ha portato quindi nell'estate del 1968, un'estate che per molti ragazzi non inizia subito sotto l'ombrellone. Le vacanze delle famiglie italiane sono condizionate dai recuperi scolastici, accendendo una discussione accesa sul calendario delle scuole che accorcia i mesi di villeggiatura dei figli rimandati a settembre.
1: Gli impegni scolastici dei figli, promossi o rimandati che siano, condizionano la scelta del tempo delle vacanze a 2 famiglie italiane su 3. Queste sono le ragioni se dei 3 mesi estivi molti di noi sono in pratica costretti a scegliere il periodo per le proprie ferie entro i 40 giorni dalla seconda metà di luglio alla fine di agosto, quando maggiore

0: proprio a loro. Ma il calendario scolastico lascia per un lungo periodo inutilizzabili queste strutture, salvo renderle insufficienti nel periodo di maggior punta.
1: Questo ci fa rendere conto che le problematiche e i dibattiti sono stati più o meno sempre gli stessi. Comunque, prima o dopo, le vacanze arrivano e in spiaggia si notano i segni di una rottura totale anche nello stile. È la moda del 1968. Le ragazze accorciano tutto, importando la scandalosa minigonna di Mary Quant dalla Swing in London. I capelli dei ragazzi invece si allungano a dismisura e gli occhiali da sole si fanno tondi e psichedelici. A proposito di moda, sentite un po'.
2: Chi aveva pronosticato la fine delle gonne corte è rimasto deluso. Dovunque il ginocchio continua ad essere abbondantemente scoperto. Gli abiti e i mantelli hanno sempre la cintura e nei tailleur le giacche sono cortissime con la gonna ricca e svasata. I colori non sono più molto vivaci, ma orientati verso i grigi e i marroni. Accanto al grigio e al marrone qualche pennellata di rosso vivo, ma molto nero e specie per la sera animato da profili di bianco.
1: Va detto che la moda in quegli anni non passa soltanto dalle sfilate, ma soprattutto dai palchi e dalla televisione. In Italia c'è un'icona assoluta che incarna perfettamente questo stile ribelle, magnetico e libero. Lei è Patti Bravo. Questo è il pezzo con cui, proprio nel 1968, ridefiniva la musica e l'estetica italiana.

0: E mentre il costume cambia, cambia anche il modo in cui gli italiani si informano. All'inizio del 1968 la televisione compie un passo storico rivoluzionando l'informazione di mezzogiorno, perché fino ad allora il telegiornale veniva trasmesso solo alle 18.30, alle 20.30 e al termine dei programmi. Nasce invece un nuovo spazio per le notizie condotto da un giovanissimo giornalista destinato a fare la storia della TV.
1: Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Il nostro telegiornale è stato completamente modificato, naturalmente all'ultimo momento, e lo costruiremo un po' con voi oggi.
0: La voce credo l'abbiate riconosciuta. La conduzione della neonata edizione delle 13.30 venne affidata a Piero Angela. Sotto la sua guida si scelse di modernizzare il telegiornale, si ridusse al minimo la lettura statica degli speaker per dare più spazio ai giornalisti sul campo. Torniamo all'estate. In quella del 1968 le radio trasmettono a ripetizione il tormentone più canticchiato sotto il sole. Questo.

0: figlio di Riccardo Del Turco, ci regala un'illusione di leggerezza, ma il 1968 è anche l'anno in cui, per la prima volta in modo netto, l'opinione pubblica e i media iniziano a rendersi conto che lo sviluppo industriale sfrenato e il miracolo economico stanno lasciando ferite profonde sul pianeta. Persino nei cinegiornali storici, quelli dell'Istituto Luce, si comincia a parlare con preoccupazione di una minaccia invisibile, l'inquinamento atmosferico delle nostre città.
1: Questa nostra inchiesta vuole dimostrare che l'entità dell'inquinamento atmosferico ha ormai raggiunto un tale livello da determinare una situazione preoccupante per la salute pubblica. L'intenso traffico motorizzato e i fitti stabilimenti industriali riescono a rendere nebbiose anche le limpide giornate della buona stagione. Alle punte più alte di inquinamento corrisponde una recrudescenza delle malattie dell'apparato respiratorio. Tuttavia l'industria incide meno di quanto si possa pensare. Pericolosa è anche la circolazione motorizzata, ma i risultati della nostra inchiesta indicano che una buona parte di responsabilità ricade sugli impianti di riscaldamento.
0: E questo per darvi l'idea di come alcuni problemi abbiano davvero delle radici lontane. Dallo smog delle città si scappa verso il mare. Lo si fa magari a bordo di un'utilitaria decappottabile, con un tocco di elegante ironia milanese e un pizzico di stravaganza pop, proprio come ci suggeriva Giorgio Gaber in una delle sue canzoni estive più geniali e scansonate.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: la mia torpedo blu.
1: Ma i ragazzi del 68 vogliono viaggiare on the road, con il treno o l'autostop. Rifiutano il lusso borghese, mangiano spartani, pane e pomodoro, cercano la Sardegna selvaggia, l'isola d'Elba, o si spingono in tenda verso la Jugoslavia e la Grecia. In generale, gli italiani vivono una fase di transizione sotto molti punti di vista. Si viaggia forte, spinti da un prodotto interno lordo che cresce del 6% ogni anno. Le famiglie sognano l'ascensione sociale per i figli attraverso gli studi. A tavola si vive la metamorfosi tra la tradizione contadina e il boom dei cibi in scatola. Accanto alla panzanella toscana o alla caprese compare l'insalata di riso, che viene arricchita con piselli in scatola e wurstel, considerati una comodità modernissima. Nelle spiagge pugliesi nascono gli spaghetti all'assassino. Ebbene sì, nascono in quegli anni, li avrebbe inventati un cuoco foggiano che si chiamava Enzo Francavilla, su richiesta di una coppia proveniente dalla campagna. A causa della piccantezza, questi chiamarono scherzosamente il Francavilla assassino, parola da cui discese poi il nome del piatto. Ma il bagnante tipo resta il fagottaro. Ci si sposta con cesti di vimini e borse frigo piene di frittate di maccheroni fatte in casa. E per i bambini la merenda del tempo era pane, zucchero e vino, oppure un ghiacciolo. La spiaggia del 1968 è soprattutto lo sfondo dei primi timidi messaggi d'amore scritti di corsa e destinati ad essere cancellati dalla prima onda del mattino. Due voci maschili, intrecciate in un'armonia beat, scalano la classifica del mitico Un disco per l'estate, diventando la colonna sonora di milioni di innamorati.

0: romanticismo alla politica. Il 2 giugno del 1968 si festeggia il 22esimo anniversario della Repubblica, ma la politica italiana è nel caos. Dopo le dimissioni di Aldo Moro e la rinuncia di Mariano Rumor, il 25 giugno giura Giovanni Leone. Sarà un esecutivo di transizione che accompagnerà il paese nei mesi caldi, guadagnandosi il soprannome indimenticabile di governo balneare. Il 1968 è un anno di contestazioni. In primavera ricordiamo lo scontro violento tra studenti e polizia nella battaglia di Valle Giulia a Roma, innesco di una stagione di sangue. Ma le contestazioni non risparmiano la cultura. A giugno la Triennale di Milano viene sgomberata. La Biennale di Venezia apre con le opere coperte per protesta. Il 25 agosto la protesta arriva al Lido per la mostra del cinema.
1: Venezia deserta. Venezia anno zero. La contestazione globale, ormai in molti settori della vita nazionale, è entrata anche nel cinema italiano. Da una schiera di cineasti, richiesta di autogestione immediata del festival in nome della cultura, resistenza in nome della tradizione e dell'impossibilità di attuare un improvviso cambiamento da parte governativa e dei responsabili della manifestazione. L'inaugurazione della mostra subisce un ritardo. Fallisce l'idea di un controfestival, naufragio dei contestatori. Cinema demenziale, l'ha chiamato qualcuno, dove chi crede nel buon senso, nell'ordine, nei valori tradizionali di quest'arte appare come un coltivatore di luoghi comuni.
0: Venezia trema sotto i colpi dei contestatori, ma nei dancing e sulle piattaforme di legno degli stabilimenti balneari la voglia di spensieratezza e di ballare resiste ad ogni tempesta politica. Si balla tutti insieme eseguendo i medesimi passi comandati a bacchetta da un tormentone scansonato di Giuliano e Notturni. Qui ce lo ascoltiamo con la voce di Edoardo Vianello.

0: 1968 è un anno di svolta epocale anche per il cinema. Nelle sale italiane si spaziava dai capolavori di fantascienza e i western fino al boom della commedia all'italiana. Vi cito solo alcuni titoli: 2001 Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie, C'era una volta il West, La notte dei morti viventi. Gli italiani incollati alla TV invece seguivano con passione sceneggiati storici e spettacoli. I programmi simbolo dell'anno sono La Freccia Nera con Loretta Goggi, il capolavoro televisivo L'Odissea e poi uno show comico, Quelli della Domenica, che lanciò Paolo Villaggio. Per lo sport, l'estate del 68 regala agli italiani un urlo di gioia. Il 9 giugno, allo Stadio Olimpico, la nazionale vince il suo primo campionato europeo battendo la Jugoslavia 2-0, raccontata dalle voci leggendarie di Nicolò Carosio e Nando Martellini. La voce di quest'ultimo la risentiamo volentieri.
1: Battendo per 2-0 all'Olimpico la nazionale jugoslava, l'Italia ha conquistato questa sera il titolo della Coppa d'Europa per Nazioni, nella terza edizione di questa manifestazione.
0: In autunno arriveranno anche le Olimpiadi di Città del Messico, ricordate soprattutto per l'epocale protesta dei Black Power sul podio e per lo storico record nel salto in lungo di Bob Beamon. I giochi furono preceduti dal massacro della Plaza de las Tres Culturas e si svolsero ad un'altitudine di oltre 2100 metri che influenzò moltissime prestazioni, non quelle del nostro Klaus Di Biasi. Il leggendario tuffatore azzurro conquistò la sua prima medaglia d'oro olimpica nella piattaforma da 10 metri, oltre ad un argento nel trampolino da 3 metri, dando inizio ad un dominio assoluto della disciplina. Ricordiamo anche che il 20 luglio di quest'anno si sono svolti a Chicago anche i primi giochi olimpici speciali internazionali. L'evento ha coinvolto circa 1000 atleti con disabilità intellettive, rappresentando un traguardo storico per l'inclusività e il riconoscimento degli sportivi con disabilità, quindi un bellissimo traguardo. Quindi il 1968 è stato l'anno delle grandi visioni, quindi lo abbiamo visto a Città del Messico con i pugni chiusi degli atleti sul podio, a Chicago con la nascita di questi giochi olimpici speciali, un'epoca che inseguiva un sogno, forse un'utopia. E proprio in quell'anno in Italia Gianni Morandi scalava le classifiche cantando di un sogno irraggiungibile, una chimera.

Intanto cosa avviene nel mondo in questi mesi? Dunque, il 1968 è un anno di sangue per l'America. Il 4 aprile viene assassinato Martin Luther King a Memphis. Due mesi dopo, il 6 giugno, a Los Angeles, viene ferito a morte Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Per un giorno intero il telegiornale va in edizione straordinaria. L'America perde i suoi sogni migliori e l'ONU corre ai ripari approvando il trattato di non proliferazione nucleare per evitare la catastrofe della guerra fredda. In Italia il Papa Paolo VI scuote l'opinione pubblica. Viene pubblicato il 26 luglio l'enciclica Umane Vite, ponendo un divieto rigoroso sulla pillola anticoncezionale. La leggerezza dell'estate svanisce del tutto nella notte tra il 20 e il 21 agosto. Mentre gli italiani sono ancora sulle spiagge, dall'altra parte d'Europa, il sogno di libertà di un'intera generazione viene brutalmente soffocato.

0: Buongiorno. La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, assenti rumeni e jugoslavi, sono penetrati stanotte, un'ora prima di mezzanotte, attraverso le frontiere cecoslovacche, impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacca.
1: E la voce di questa edizione speciale del telegiornale di Andrea Barbato. Quell'invasione spenge la luce della speranza, l'estate della rivoluzione si scontra con la dura, gelida realtà della guerra fredda, il vento è cambiato davvero e l'autunno che bussa alle porte si preannuncia denso di ombre e di conflitti sociali che segneranno anche gli anni a venire. In autunno, peraltro, in Italia muore Padre Pio, amatissimo dalla gente comune. Le 2:30 del mattino del 23 settembre del 1968 muore appunto alle età di 81 anni nel convento di San Giovanni Rotondo. Insomma, siamo alla fine di questo viaggio nell'estate, non solo del 1968. Abbiamo visto come è stato un anno di passioni estreme, tensioni, rivoluzioni che hanno cambiato la storia internazionale. Io e Samira Rocchetti, che è regia, vi salutiamo, lasciandovi in compagnia ovviamente della musica, uno dei più grandi successi mondiali di quell'anno, la voce d'oro di Tom Jones, il ritmo inconfondibile di Delilah.

0: che fa?
1: RNC presenta.
2: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
6: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa. Quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
3: Agrinet for Tech.
5: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie colture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
7: Siamo nella piana di Sibari, uno degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine che credo siano famose proprio nel mondo.
5: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
8: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, e adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
5: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura in particolare, la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata. mentre piogge eccessive favoriscono malattie, fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
8: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
7: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
0: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra. Non è che la pianta ne sta risentendo? Volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
7: Vabbè, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, uh-huh, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
0: Ok, perfetto.
7: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
0: Tutto sotto controllo, perfetto.
2: Con i nostri dati, i dati anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo. Quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
5: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. La sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta, l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega passo passo come si inserisce un sensore in una pianta di clementina. È semplice, preciso, quasi magico.
2: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. Quindi di solito quello che noi facciamo è prendere più o meno la parte di fusto, ovviamente prima di rami o biforcazioni, quindi andare più o meno a questa altezza, e andiamo a inserire il sensore. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di leggere i dati, e di conseguenza la pianta non lo va a rigettare, quindi può starci per un periodo prolungato. Quindi tendenzialmente il sensore resta all'interno della pianta per circa un anno.
3: Agrinet Fortec.
5: Durante la raccolta degli agrumi, accompagnati da Tommaso, ci dirigiamo verso il grande magazzino di una cooperativa di agricoli che anch'essa adotta la tecnologia Plant Voice. Tra le cassette appena pronte, il profumo degli agrumi è ovunque, intenso e avvolgente. Qui incontriamo Domenico Oriolo, presidente di Sibarina, che aggrega diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
1: Copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. In queste estati sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per poter avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
5: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
9: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato diciamo una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
5: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati è possibile intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
2: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire come faceva prima in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
5: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di Plant Voice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
6: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda: aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide, cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi, che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile. Tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
5: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
6: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo, quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta. Noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta. Effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati, abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare, oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca, un frutto attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker, riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un altro importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
5: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
10: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa: la linfa grezza, che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue, che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
11: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Presi il mio cuore e lo posi nella mia mano. Lo guardai come chi guarda grani di sabbia e una foglia. Lo guardai pavido e assorto, come chi sa d'essere morto, con l'anima solo commossa del sogno e poco della vita.

Buongiorno, eccoci per la seconda volta a parlare del grande Fernando Pessoa, il poeta portoghese vissuto tra il 1888 e il 1935. Il poeta dall'infanzia infelice, certo non è stato l'unico, si pensi al solito Giovanni Pascoli. Il poeta che ha conosciuto in famiglia la pazzia e il lutto, la pazzia della nonna, il lutto del padre e del fratello. Il poeta che ha avuto soprattutto coscienza della sua identità psicologica. Il poeta che si è guardato dentro, che ha una consapevolezza estrema della sua specifica natura. Tra le cose che lui dice di sé, quella che mi viene voglia di dire per prima riguarda una sorta di paura che lui sa di avere, una paura che è un vero male per lui. Dice infatti di se stesso: il mio peggior male è che non riesco mai a dimenticare la mia presenza metafisica nella vita. Di qui la timidezza trascendentale che mi intimorisce tutti i gesti, che toglie a tutte le mie frasi il sangue della semplicità e dell'emozione diretta. Beh, certo, ci sono uomini che di metafisico non hanno assolutamente niente, che hanno il gusto di tutto ciò che è banale, quotidiano, immediato. Non so se questo si può definire il colore, il gusto della vita, come sembra pensare Pessoa. Io credo che Pessoa faccia anche male a invidiare questi uomini quotidiani, che non hanno nessuna connotazione metafisica, che non pensano in termini metafisici. Lui invece ha questa predisposizione e sente questa predisposizione come un peso. È una cosa che può essere anche, diciamo così, indubbia, che può essere anche un peso nella vita di un uomo, ma è anche un privilegio, un grande privilegio. Solo chi ha questa dimensione metafisica può dirsi un poeta pensante nel senso alto del termine. Ecco, la volta scorsa avevamo incominciato a parlare di Pessoa come del poeta che si autodefinisce fingitore. E abbiamo cercato di vedere in che cosa consiste questa idea, per cui il poeta costruisce, non nel senso che semplicemente simula e dice il contrario della verità, ma il poeta che vuole allargare le maglie della conoscenza. E queste maglie della conoscenza le allarga nel momento in cui costruisce un mondo parallelo a quello che si ritiene reale, un mondo dunque che lui va plasmando. È sempre inevitabile la tentazione di citare Leopardi, perché se c'è un poeta leopardiano nel Novecento è proprio Pessoa. Già l'altra volta dicevo che su Leopardi Pessoa ha scritto una lirica bellissima, una lirica che è in poche righe il meglio che si possa pensare di Leopardi. Ebbene, la frase più famosa si sa di Leopardi è il verso dell'infinito: io nel pensier mi fingo. E questa idea del fingere nel senso latino della parola, di plasmare, costruire, sta all'inizio anche della poesia pessoana. Sì, è così che si è poeti, nel momento in cui, costruendo un mondo finto, nel significato di costruito, inventato, parallelo, si finisce per capire la realtà. A dire la verità, la scienza, la conoscenza, il sapere è uno dei motivi ricorrenti del poetare pessoano ed è anche uno dei suoi più evidenti tormentoni, diciamo così, un vero e proprio leitmotiv che lo sconvolge,
sul quale non intende esprimere nessuna forma di ottimistica certezza. Avrete sentito in sottofondo la musica di Gounod che riguarda il Faust. Sì, non è un caso che abbiamo messo questa musica, perché Pessoa, tra le altre cose, tra i suoi meriti più grandi, ce n'è uno, quello di essere uno dei grandi cantori del mito di Faust. Quel mito di Faust che ha in Marlowe, in età elisabettiana, il suo primo esponente, diciamo così, che poi ha il suo massimo cantore in Goethe tra 7 e 800, che ha nel Novecento quel caso anomalo di manifestazione narrativa e poetica insieme, che è il Dr. Faust di Thomas Mann, ha anche in Pessoa un bellissimo esempio, una versione straordinaria, una bellezza incantevole. Il Faust di Pessoa sarà oggetto probabilmente di diverse puntate in questa radio, e ogni atto di quest'opera teatrale sarà recitata e accompagnata da musica e naturalmente commentata con grande cautela dal sottoscritto. Sì, il Faust. Ma il Faust di Goethe era quello che voleva la conoscenza piena, e invece questo Faust di Pessoa, e Pessoa stesso, è colui che nega il valore della conoscenza. Che cos'è mai conoscere? Che cos'è mai sapere? No, nessuna ottimistica idea della conoscenza, di romantica ascendenza, vi è nel nostro Pessoa.

Sapere che so io. Pensare è discredere. Lieve azzurro è il cielo. Tutto è così difficile ad essere compreso. La scienza, una fata nel racconto di un folle. La luce è pulita, come ciò che vediamo è nitido e poco. Che cosa so io che lenisca il mio anelito profondo? O cielo reale grande, non sapere il modo di pensare il mondo. Oh, certo, questa idea del sapere, questa strana idea del sapere che mi fa venire in mente, così per pura associazione di idee, un quasi conterraneo di Pessoa. Dico quasi perché lui, il poeta che intendo citare, è spagnolo, e cioè Giovanni della Croce, il quale parla di un sapere che si ha non sapendo, quel sapere che è una manifestazione ingenua, che è quello che rimane quando abbiamo dimenticato tutto, che è quello che ci viene da dire, da pensare, quando abbiamo rimosso tutte le certezze. La stessa cosa, in fondo, è quanto dice Pessoa in questa lirica veramente bella. Sapere. Che so io? Pensare è discredere. Pensare è il contrario del credere. Pensare è non avere alcuna fiducia in qualcosa. E non ha fiducia in qualcosa. E non adeguarsi a qualcosa.

lui fa delle riflessioni più o meno problematiche sulla natura del sapere, sì certo, e dall'altra pone dinanzi questa sorta di spettacolo metafisico, o meglio, uno spettacolo in cui la natura, la physis, rivela il senso di se stessa. Scusate ancora una volta, se ogni volta che cito Leopardi mi scuso, ma è inevitabile, leggendo Pessoa, che torni costantemente il paradigma leopardiano. Dolce e chiara è la notte senza vento. Suona molto simile a questo lieve azzurro è il cielo. E più avanti, quando dice la luce è pulita, suona molte delle espressioni leopardiane sulla luna, sulla natura che rivela se stessa. Ebbene, di fronte a questa realtà che si dona a noi, che si dona al poeta, tutto il nostro sapere non è altro che un ostacolo, è un impedimento rispetto alla rivelazione. Il sapere sarà un calcolo, sarà un insieme di categorie, sarà un algoritmo, sarà una struttura, ma non è contemplazione, non è teoresis nel senso etimologico della parola, cioè nel senso di visione. Ecco che in fondo, in questa confutazione del sapere, c'è qualcosa di antico, c'è l'idea che la vera conoscenza è contemplazione, come si evince dall'etimologia della parola greca eidos e anche idea. Insomma, il grande Pessoa, nel momento in cui è estremamente moderno, finisce per essere anche molto antico, di essere legato alla nostra classicità. Il suo modo di pensare non può che colpirci per il carattere paradossale che ha, ma anche per la sua meravigliosa ingenuità. Lui è estremamente problematico, ma al tempo stesso è di una freschezza totale. Il suo è veramente un grande modo di pensare.

Torniamo di nuovo alla scienza. Torniamo di nuovo all'idea pessoana della scienza. Ecco che cosa dice della conoscenza e della scienza, della verità e di ciò che sta oltre la verità, il nostro Fernando Pessoa, il poeta portoghese, il quale ha scritto molte opere, alcune delle quali con il suo nome proprio e altre con i nomi di personaggi inventati. Il primo tipo di opere si chiamano ortonime, e cioè con il nome vero del poeta. Le altre opere si chiamano eteronime, per indicare appunto che i nomi sono altri da quello vero del poeta stesso, dell'autore. Ma a proposito della scienza e della verità, ecco che cosa ci dice in una bellissima poesia. Al di sopra della verità stanno gli dèi. La nostra scienza è una fallita copia della certezza con cui essi sanno che c'è l'universo. Tutto è tutto, e più in alto stanno gli dèi. Non riguarda la scienza conoscerli, ma adorare dobbiamo le loro figure come i fiori, perché visibili alla nostra alta

alta vista sono tanto reali quanto i fiori, e sul loro calmo Olimpo sono un'altra natura. Beh, questa è una poesia che merita di essere commentata con estrema attenzione. Per poterla capire davvero, certo, occorrerebbe una grande cultura relativamente alla poesia moderna. Quella poca conoscenza che io ho della poesia moderna mi permette comunque di gettare là qualche suggestione. Che cosa si nota? Beh, si nota innanzitutto un dato evidente. Non solo che spetta a noi conoscere la verità. Per verità si intende qui la verità della ragione, la verità che è conoscibile dalla ragione umana. Ma c'è, a dire il vero, un altro tipo di verità, oltre la verità della scienza. E questo altro tipo di verità è quella che è in qualche modo dominata dagli dèi. Al di sopra della verità stanno gli dèi, ma gli dèi stanno al di sopra di una verità che in fondo è quella razionale scientifica. E infatti dice subito dopo: la nostra scienza è una fallita coppia della certezza con cui essi sanno che c'è l'universo. Una fallita coppia. Cioè, tra il modo con cui gli dèi sono certi dell'universo, hanno una certezza, una conoscenza certa dell'universo, al di là di questa loro certezza ci sta la nostra certezza dell'universo, che dunque è di natura diversa rispetto alla prima. Due livelli di verità esistono, il nostro e quello divino. Sì, anche questo ha a che fare con Faust, come dicevo prima. Pessoa è uno dei grandi cantori di Faust, e sappiamo quanto Faust, diciamo così, invidiasse la divina, o se volete demoniaca, conoscenza dell'essere, della realtà, della natura, e come ritenesse troppo fragile, troppo inconsistente la conoscenza umana della natura. Bene, anche Pessoa in fondo distingue tra queste due dimensioni, tra la verità degli dèi e la verità della nostra scienza. Dice però nella seconda strofa: tutto è tutto e più in alto stanno gli dèi. Cosa vuol dire? Che noi conosciamo, quello che noi conosciamo è il tutto. Non possiamo immaginare qualcosa che vada oltre questo tutto che conosciamo. Però oltre a ciò che noi possiamo immaginare c'è qualcos'altro, e questo qualcos'altro si attinge attraverso un'intuizione che non è la nostra conoscenza razionale o comunque intesa. Questo altro è appunto a modo suo evidente, come è evidente un fiore. Ciò che è immediato e ciò che va oltre la ragione hanno qualcosa in comune. Hanno in comune appunto questa dimensione che ha a che fare con la contemplazione dell'uomo, da parte dell'uomo, della realtà superiore. Insomma, esiste una parte della verità che attiene alla scienza, ed esiste qualcosa che è immediato e al tempo stesso è oggetto di una intuizione metafisica. E questo qualcosa attiene agli dèi, attiene al divino. Ecco, questo è il senso della realtà, così come il nostro Pessoa ce lo propone.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. In blu. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
0: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
0: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca, che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
0: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
0: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
0: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo mangiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no? Processione poi che è abbastanza lunga, no?
0: Sì, la processione è lunga ed è

0: messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
2: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
2: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
2: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente. Naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi?
2: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
2: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
2: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
2: Normalmente ci stiamo preoccupando di... passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
2: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
2: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevono proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore.

0: della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
0: Voi già siete qui da qualche generazione?
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
1: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
1: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
1: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
1: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
0: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente da paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio, e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
3: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora, italiane o straniere. Si sono aggiunti questi ragazzi e per questo abbiamo pensato di chiedere aiuto e collaborazione a dei ragazzi giovani volontari che potessero affiancare, essere una presenza all'interno del dormitorio, condividere un pezzo di strada insieme alle persone che noi stiamo accompagnando dal punto di vista del loro percorso, dal punto di vista dei documenti.
2: In stretta collaborazione con la pastorale giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa, insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abri Monsieur Vincent.
4: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni. E mi aspettavo un servizio di mensa, ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo. E i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
2: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni e rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
3: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8 per 1000.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC in blu.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC presenta
2: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi, oggi affrontiamo un tema sicuramente a voi caro, quello della felicità. Allora, vorrei subito fare un giro di opinioni velocissimo. Chi di voi si sente felice e chi di voi è convinto che lo sarà per sempre in questa vita? Matteo, hai uno sguardo perplesso.
4: Sì, perché al momento mi sento felice,
3: però,
4: certamente. Però non ho la certezza che lo sarò per sempre.
3: E questo lo valuti in senso ottimistico o pessimistico?
4: Non lo so, mi trovo nel mezzo.
3: Anita.
5: Io adesso sono felice e sono sicura che in futuro ci saranno dei momenti in cui non sarò felice, però questo mi rende paradossalmente felice perché secondo me la felicità perderebbe il suo valore se fosse perenne.
3: Ok, altri? Vai Lavinia.
6: Io sono felice perché sono circondata da persone che mi amano, che mi vogliono bene, e quindi nel momento in cui ci sono queste persone sono comunque contenta al di là di ciò che accade.
3: E chi di voi invece pensa all'opposto, che la vita sia assenza di felicità e dolore per n motivi? Però chi di voi, Dovica, Giacomo, Sveva, Guido?
7: Ecco, secondo me la vita di per sé, senza alcuna influenza esterna, può risultare priva di felicità, poiché la felicità è sempre conseguenza di qualche azione, quindi se noi lasciamo la vita lì messa da parte, senza agire su questa, la felicità non giungerà mai a noi, quindi secondo me la felicità è la conseguenza di qualcosa che noi facciamo, che qualcun altro fa per noi.
3: Quindi ci dici che lo status ordinario è quello di una sorta di dolore o passività e rassegnazione, salvo un desiderio nostro e un'azione per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido? Lo status di dolore salvo il desiderio? Riccardo? Abbastanza? Convinto?
8: Credo di sì, però credo anche che ci siano diverse eccezioni e una persona può sentirsi più felice rispetto a quello che succede nella vita, non è solo dolore con qualche punta di desiderio.
3: Ok, prima di intrattenerci su questo scambio che mi avete fatto così all'inizio, vediamo che cosa pensano di questo i vostri coetanei o un po' la gente comune.
9: Io credo che la felicità sia trarre il meglio da ogni situazione. Sì, e riuscire a vivere serenamente quello che la vita ti offre giornalmente.
10: Secondo me la felicità è fatta di cose semplici, ad esempio girare fuori con gli amici, stare con la famiglia.
11: Per me la felicità è la consapevolezza di sapere che intorno a me ci sono persone che mi vogliono bene, che mi supportano, e avere la possibilità di fare quello che voglio nella mia vita e sapere che nessuno mi tarpa le ali.
12: Secondo me la felicità consiste nel riconciliare il proprio sé, quindi quella persona che sono, con poi quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole per la mia vita.
13: La felicità per me è svegliarmi la mattina senza pesi addosso e stare bene con i miei amici e con le persone che amo.
14: Secondo me la felicità sono i miei amici, e ogni volta che riesco a passare del tempo con loro, comunque le uscite o anche quei piccoli momenti a scuola, sono finalmente felice quando magari ci sono delle giornate difficili.
3: Molto bravi ragazzi, anche queste interviste, se ci fate caso un po' come voi, hanno interpretato la felicità come prima di tutto una possibilità e oppure una condizione per poter magari raggiungere attraverso il desiderio. Però prima di lanciare la pausa vi sfido io, perché un filosofo dell'Ottocento, contemporaneo di Hegel, filosofo tedesco anche lui, scrive quest'opera all'inizio del 1800, quindi siamo poco dopo il periodo napoleonico. La vita umana oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo fugace del piacere. Quindi Schopenhauer sembra contraddirvi drasticamente. Vede tutta la vita contrassegnata dal dolore, anzi il desiderio per lui è motivo di dolore. Però proviamo a... Vai Giacomo.
15: Io penso che al di là di quanto possa poi uno appoggiare la tesi di Schopenhauer, sia sbagliato proprio il principio, cioè lui prova a descrivere la felicità come un modello a noi per noi semplice e comprensibile, quando in realtà magari si parla di qualcosa di molto più complesso e che non è semplicemente un pendolo.
3: Lo è molto più complesso. Schopenhauer ci restituiva la vita come un pendolo che ci permette di raggiungere il piacere solo nell'attimo fugace tra il desiderio e la noia. Quindi fondamentalmente la tesi madre e il presupposto madre di Schopenhauer è che tutto soffre. Ma anche accettando questa sua provocazione, allora vi chiedo se la vostra felicità, quella che voi ricercate, quella che voi desiderate, possa essere valutata, soprattutto alla vostra età, addirittura come una pretesa. Pensateci, non solo come possibilità, ma pensate anche alla felicità come un diritto. Vi ricordate il filosofo inglese che per primo ha indicato la felicità come un diritto naturale? A qualcuno viene in mente? Anita, vai.
5: O Grozio o Locke.
3: Grozio è il fondatore del giusnaturalismo moderno, siamo nel 1600, in particolare lui è olandese, ma forse per noi in queste lezioni il contributo maggiore viene dato da John Locke con i diritti naturali, perché inserisce tra i diritti naturali, oltre alla vita, oltre alla libertà, oltre alla proprietà privata legittimata dal lavoro, anche il tema della felicità. E sapete, studieremo non soltanto in filosofia, ma anche in storia, ma anche in letteratura inglese, che John Locke poi è anche il padre del liberalismo politico, proprio partendo da qui. È talmente il padre del liberalismo politico che, leggiamo una cosa. Qualcuno mi vuole prestare la voce? Sveva, vai.
16: Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che siano dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.
3: Non ci leggere subito da dove è ricavata, perché Grozio, citato da Anita, John Locke, vivono nel 1600, John Locke poi sarà il responsabile teorico anche della gloriosa rivoluzione inglese con Guglielmo d'Orange, che diventa re d'Inghilterra, ma che riconosce di fatto il potere politico non tanto a se stesso ma al Parlamento, brava Anita, tanto che potremmo quasi dire è virgolette invitato, costretto a firmare, chi se lo ricorda in inglese? Il
17: Bill of Rights.
3: Bravo, il Bill of Rights. Qui però parliamo di un'introduzione ad un altro Bill of Rights, perché qui ci troviamo nella frase che ha letto Sveva prima, 150 anni dopo quel Bill of Rights inglese, perché se il Bill of Rights inglese cade alla fine del 1600, qui ci troviamo oltreoceano nelle 13 colonie che certamente gli inglesi fondano, ma ci troviamo nel momento in cui quegli inglesi che hanno fondato queste 13 colonie decidono o pretendono l'indipendenza dalla madrepatria. E questa è proprio un passaggio, uno dei più famosi, della dichiarazione di indipendenza americana, 4 luglio 1776. La felicità è un diritto naturale. Beh, mi viene da pensare a questo punto se lo possiamo ampliare, universalizzare. È pensabile oggi che questo diritto alla felicità sia veramente un diritto naturale, o piuttosto il contrario di diritto naturale qual è? Diritto? Se o è naturale, quindi noi ce l'abbiamo indipendentemente prima dello Stato, diritto? Anita, forse ce l'hai?
5: Sì, dovuto allo Stato.
3: Dovuto allo Stato, tecnicamente si dice positivo perché deriva dal latino positum, posto dal potere sovrano. Beh, oggi sembra che milioni e milioni di persone, primo, non siano felici, due, non abbiano questo diritto, tre, anche avendo questo diritto, sembra che ce l'hanno non per niente per diritto naturale, ma anzi per arbitraria e molto limitata concessione di un potere sovrano, spesso avverso al destino di queste persone. Pensiamo anche a casi di attualità di guerra, dove questo diritto è fondamentalmente negato. Allora, provate a farmi un giro di opinioni su questo. È pensabile per voi, e oggi attualizzabile, la felicità come diritto? Come diritto naturale? Francesco?
8: Io non credo, perché penso che nonostante appunto venga citata la ricerca della felicità in numerose dichiarazioni di indipendenza e diciamo in generale metodi legislativi, alla fine ci sono molti casi in cui questa libertà non viene rispettata, perché alla fine si parla della libertà della ricerca della felicità. Io penso che ognuno dovrebbe essere libero di ricercare la felicità a suo modo, perché abbiamo visto, abbiamo dato tante interpretazioni diverse di felicità, e ognuno dovrebbe essere libero di appunto trovare la sua definizione e seguirla.
3: Anche se ci dici questo non è riconosciuto soprattutto in casi di guerra drammatici, come purtroppo oggi, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo è assolutamente assente. Ok, insieme a quest'ultimo intervento e quest'ultima provocazione di Francesco, vi voglio far vedere un altro intervento.
2: La felicità non è solo uno stato d'animo, ma anche un indice, il World Happiness Report. Si misura attraverso vari fattori: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, generosità e fiducia nelle istituzioni. I numeri parlano chiaro. In cima ci sono i paesi nordici: Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Agli ultimi posti, invece, troviamo paesi come l'Afghanistan, segnato da guerre e povertà, o l'Iran, dove le libertà personali restano fortemente limitate. Eppure, al di là delle classifiche, in ogni luogo ci sono persone felici e persone infelici. Allora, che cos'è davvero la felicità?
3: Allora, vi rileggo alcuni passaggi. La felicità non è soltanto uno stato d'animo, ma anche un indice, e si misura attraverso vari fattori. E questo è in linea con quanto diceva prima Francesco: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, di cui tu prima dicevi, generosità e fiducia nelle istituzioni. E poi il video cita alcuni paesi in contrapposizione. E beh, se dovessimo insistere sulla felicità abbinata alla libertà e declinata secondo i vari le varie variabili di questi indici, dovremmo riflettere ancora di più su quello che ha detto Francesco. La felicità sembra non essere raggiungibile per molti, e purtroppo vi cita tantissimi paesi. Ma io vi invito a fare un esperimento mentale. D'altra parte, anche i filosofi inglesi come Hobbes o come John Locke, nello spiegare lo stato di natura come avete studiato, ci offrivano una sorta di ipotesi mentale per legittimare poi il potere. E allora io voglio imitare loro, e vi invito a fare lo sforzo di pensare invece contro quello che dice Francesco, giustamente e assolutamente realistico, e anche se volete contro un po' la suggestione un po' cruda del video. E se noi fossimo in grado di assicurare la libertà e la felicità a tutti, e fossimo in grado di soddisfare questa ricerca della felicità, che nella tradizione anglosassone di solito ha il significato di nella tradizione anglosassone la felicità è di solito abbinata al benessere
11: economico,
3: al benessere Anita, al benessere economico, al benessere materiale. Allora immaginiamo di vivere o di provare a fare un esperimento in cui tutti sono felici perché tutti hanno raggiunto questo benessere. E la mia domanda è, Guido, mi vuoi anticipare?
7: Ci posso provare, senza alcun dubbio. Ecco, se tutti quanti hanno un benessere economico piuttosto elevato, si va ad alzare quello che è lo standard, dunque tutti quanti si ritroverebbero sullo stesso standard. Di conseguenza non ci sarebbe più la stessa felicità, già che la felicità sarebbe più elevata di quello che è lo standard nuovo.
3: Quindi sarebbe un po', rischiamo davvero allora di muoverci tra desiderio e desiderio? Quindi allora ha ragione Schopenhauer. Oppure, anche se dovessimo raggiungere uno status economico buono e non avere questa sorta di dipendenza di avere di più e quindi soddisfare davvero la felicità, vi voglio provare a spostare il significato di felicità, non per forza contraddire, non sostituire, ma rendere complementare il concetto di felicità come benessere materiale, che ci offre molto da valutare, da discutere, soprattutto a causa di paesi in cui, anche se dovessimo soddisfare questo benessere materiale, saremmo soddisfatti in toto? Riccardo, stavi facendo no con la testa, vai.
8: Credo che sia doveroso fare un distinguo tra quello che è il benessere materiale e quello che poi è il vero ricongiungimento con il mio io interiore. E quindi un distinguo tra quella che sono felicità epidermiche o effimere da quello che poi veramente dentro di noi è il benessere, che i greci chiamavano olbios, quindi la completezza di se stessi.
3: Bravissimo, la completezza di se stessi, la realizzazione piena di sé. L'intervento di Riccardo è stato molto funzionale, perché da una parte ci sposta la tesi sulla felicità non solo come benessere materiale, e dall'altra però ci invita a pensare, e ve lo voglio chiedere, se la felicità anche ottenuta nel suo benessere materiale poi però vi soddisfa. Cioè io posso essere ricco, posso aver raggiunto il benessere materiale ed essere felice, o mi mancherà sempre qualcosa? Qualcosa di più in termini di benessere materiale o qualcosa di altro? Vai, Giacomo.
15: E io, parlando appunto del video, penso che la risposta sia un po' oltre certi dati. Ad esempio, le nazioni del nord Europa, che il video ha classificato come più felici, sono anche le nazioni che hanno il più alto tasso di suicidio.
3: Bravissimo.
15: Al mondo. Questo forse vuol dire che, al di là di semplici dati e semplici numeri, la vera felicità dell'uomo sta un po' oltre una classifica.
3: E quindi per voi nella vita concreta, voi dalla vostra stessa vita, certamente ricercate il benessere materiale, però cercate altro di felicità, che cosa? Giulio.
17: Io però mi collego un po' al discorso di Giacomo, dicendo che la felicità non sta tanto nei beni materiali quanto nella realizzazione di se stessi.
3: E tu come...
17: Io ad esempio mi sento felice quando ottengo dei buoni risultati a scuola, perché ho realizzato quello che era il mio desiderio.
3: Perché hai realizzato quello che è il tuo desiderio. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Così lo riportiamo anche alle vostre vite, perché questo ci aiuta a capire, a concretizzare meglio. Matilda, su questo ci vuoi dire qualcosa? È vero quello che dice Giulio?
18: Sì, per quanto riguarda la felicità si costituisce quando io realizzo i miei desideri, ma penso anche che a volte la felicità sia nel non sapere precisamente cosa io desideri, ma scoprirlo sul momento, e sapere che la vita consiste anche nello scoprire sul momento le cose, e la felicità consegua dalla non certezza di cosa verrà dopo.
3: Dalla non certezza di che cosa verrà dopo. Però vorremmo chiedervi e insistere su questo punto, che diventa per noi determinante per concretizzare un pochettino il discorso: la realizzazione di voi stessi. Riccardo, tu hai introdotto a gamba tesa questo spostamento concettuale, quindi la realizzazione completa di te stesso, in cosa la ricerchiamo? O in cosa potremmo ricercarla pur divertendoci a capire ed essendo felici anche in un senso di mistero?
8: Beh, la realizzazione di noi stessi è divisa secondo me in due piani, quindi sia il piano materiale ma anche, come dicevo prima, il piano interiore. E quindi uno è collegato direttamente all'altro.
3: E voi cosa pensate di questo che Riccardo ha detto, piano interiore? È vero che la realizzazione è anche una realizzazione spirituale? È vero che oltre alla felicità materiale noi conserviamo una certa, come la potremmo chiamare, fino a quando non è appagata, avendo anche appagato l'esigenza materiale, conserviamo una certa
8: indole.
3: Una certa indole, Giacomo, che mi proponi? Una certa fama o fame. Una certa fame, una certa esigenza in qualche modo da soddisfare. Quindi siamo un po' un cuore, vi ricordate Sant'Agostino nelle Confessioni, lo vogliamo leggere insieme? Qui Agostino ci provoca, e ci provoca tanto perché alza di tanto il livello. Ci hai fatti per te, riferito evidentemente a Dio dalla prospettiva cristiana, dell'Agostino convertito, attenzione, perché Agostino per tantissimi anni ha cercato la verità, e cercando la verità ha cercato anche la felicità. Mi viene in mente anche una grande santa del Novecento, che è Edith Stein, che diceva proprio questo: chi ricerca la verità e chi ricerca la felicità, anche se lui non lo sa, ricerca Dio. E ovviamente prima di Edith Stein già Agostino aveva introdotto nelle Confessioni, e qui ragazzi, a differenza di Schopenhauer, siamo poco prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi l'Impero Romano è stato cristianizzato da circa 100 anni, quindi siamo un secolo dopo Costantino, e il filosofo, santo, dottore della Chiesa, vescovo Agostino di Ippona ci regala questa frase: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa, e può riposare solo in Dio. E su questo volevo sentire ancora qualche scambio. Era questo, Riccardo, che intendevi, o che potevi intendere sulla parte di interiorità?
8: Esatto, era questo, perché in qualche modo Agostino rispecchia un po' il mio pensiero, e quindi un cuore inquieto che può trovare serenità soltanto Dio. Mi viene da pensare a San Giovanni Paolo II, che nel Giubileo del 2000 è Gesù Cristo che cercate quando cercate la felicità. E quindi in merito a questo, la nostra tendenza a sentirci completi, ad accettare noi stessi e quindi a spostarci dal piano materiale, che si può influire ma che poi trova piena realizzazione soltanto nell'interiorità.
3: Quindi può sembrare, se è vero, bellissima la citazione del Papa al Giubileo evidentemente del 2000, che tra l'altro grande conoscitore del pensiero di Edith Stein, chi cerca la felicità cerca in verità Cristo. Quindi potremmo anche dire che il benessere materiale o il soddisfacimento di alcuni vostri desideri, Guido, ci vuoi dire qual è il tuo desiderio materiale, quello che ti tocca più da vicino alla tua età?
7: Allora, se voglio essere una figura modello, direi il successo, altrimenti non direi la mia macchina preferita.
3: Ok, la macchina preferita. Qualcun altro oltre alla macchina ha qualche altro desiderio materiale? A parte, lo so, tra voi lo scudetto della Roma, e voi su questo un po' vi emozionate, perché giustamente come studenti del Sant'Apollinare siete studenti prevalentemente romani, ma ammesso anche lo scudetto della Roma, vi regalo io la vacanza, vi regalo io la moto. Credevo che mi rispondessi la moto, Guido, invece vabbè, tutte e due magari. Però sembra che l'uomo abbia in un certo senso una sorta di abisso senza fondo, per cui anche se lo riempie non potrà, questo volevate forse dire anche nei vostri interventi, non potrà mai raggiungere, Matteo,
4: volevi intervenire, completa.
3: Una soddisfazione completa, perché l'inquietudine Vuoi continuare tu, Lavinia, volevi intervenire?
6: Però sarà sempre bramoso di qualcosa che oltre i beni materiali, oltre l'amore, la felicità terrena, sarà appunto anche la ricerca della salute. E quindi...
3: Ok, quindi introduciamo anche un altro aspetto della salute, ma bramoso anche di una piena realizzazione. Ad esempio, su questo, tra i filosofi greci o tra i letterati greci che prima, a cui prima facevi riferimento tu, abbiamo anche Aristotele, sia le virtù etiche nella realizzazione politica, nella realizzazione della giustizia, ma anche le virtù dianoetiche, intellettive, che secondo Aristotele avvicinano l'uomo a Dio. E in questo vorrei quasi provocarvi, perché tu prima citavi Cristo e io vi voglio chiedere se voi vi immaginate un Cristo triste o un Cristo felice. Cioè vi vorrei provocare sul riflettere non soltanto se la felicità sia un diritto, sia raggiungibile per voi, ma se Cristo, che coincide per Giovanni Paolo II con la felicità, sia lui felice. Dio è felice? È un po' forte come domanda. Per cui benessere materiale non ci basta, la realizzazione piena, Agostino, il cuore inquieto che riposa in Dio. Quindi la felicità, secondo Agostino, la raggiungiamo in Dio. Ma io voglio vederla insieme a voi dalla prospettiva di Dio. Dio è felice di questo? Quando noi ricerchiamo la verità e la felicità e ricerchiamo Cristo, Cristo di questo è felice? Vai, secondo te è libero?
8: Io credo che Cristo è felice proprio perché in croce ha dato la vita per noi e quindi in qualche modo la sua completa realizzazione è per l'opera che ha creato.
3: Quindi in un certo senso, come dice tra l'altro Agostino, più che essere noi a cercare Cristo, più che essere noi a cercare la verità, Agostino si è convertito. Per questo, quando ha scoperto che non era tanto lui a cercare la verità, ma era la verità che cercava lui, era la piena felicità che cercava lui. Pensate anche ad un passo del Vangelo che parla proprio di gioia. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte. Si converte non soltanto in senso strettamente religioso come nell'ordinario potremmo pensare, ma si converte, quindi raggiunge la felicità, quindi la felicità di Dio ha anche la felicità dell'uomo, e la felicità dell'uomo fa parte della felicità di Dio, piuttosto che 99 giusti o 99 che si credono giusti, che non hanno bisogno di conversione. E allora su questo vi invito a riflettere non soltanto la felicità dalla prospettiva umana, ma anche la felicità dalla prospettiva di Dio, e se le due cose si possono incontrare. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.
2: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, creature, posti del cinema, mano e ogni presenza.

0: Ed eccoci ritornati anche questa settimana in questa ridente cittadina di nome Ombra del Tre e andiamo in giro per i quartieri a vedere che cosa avranno da raccontarci questa settimana i nostri abitanti. Ed eccoci di nuovo partiti, fortunatamente in questa cittadina allegra abbiamo una metropolitana che ci permette di spostarci velocemente da un quartiere all'altro. Vedremo questa settimana che cosa ci raccontano i nostri abitanti, ricordiamo che loro ci parlano delle loro passioni e riescono a passarle anche a noi. E quindi cominciamo subito dalla prima fermata e vediamo un pochettino chi ci aspetta all'uscita.
1: Buongiorno!
0: Ciao Edo, buongiorno, come stai?
1: Bene!
0: Allora, è appena finita la settimana della musica in Italia. Ma come mi hai detto prima nel backstage, quest'anno sei in sciopero sanremese.
1: Non qui l'ho visto.
0: Non hai visto niente, ma tu te lo aspettavi che vinceva quello là?
1: Non saprei.
0: Lo so, i prognostici avevano puntato su altro, ma invece è finita così. Ma non lasciamo, non facciamo polemica questa settimana, va bene?
1: No.
0: Va bene. E andiamo avanti, giusto, con altra musica. Tu hai della musica da proporci?
1: Sì.
0: Ok, allora, quale...
1: Sì, questa volta ho scelto di portare l'artista britannica FKA Twigs.
0: Questa proprio mi manca, prego.
1: Ok. FKA Twigs, vero nome Talia de Brett Barnett, è nata a Cheltenham il 16 gennaio del 1988 ed è cresciuta nei dintorni di Tewkesbury. Frequentò la scuola cattolica di St. Edward's a Cheltenham, pagata da una borsa di studio accademica per via del basso reddito della sua famiglia. A 16 anni iniziò a fare musica negli youth clubs. L'anno successivo si trasferì nella zona meridionale di Londra per iniziare una carriera come ballerina. Inizialmente lavorò come ballerina in secondo piano per video musicali artisti come Kylie Minogue, Plan B, Ed Sheeran, Tayo Cruz, Dionne Bromfield, Jessie J e Werch 32. E nel 2011 è apparsa pure come ballerina in uno sketch comico di 2 minuti della BBC intitolato Beyoncé Wants Groceries. A 18 anni ho cominciato a lavorare con dei produttori londinesi. Per un periodo di tempo lavorò come hostess in uno strip club e come cantante fissa al The Box Soho, un locale notturno di cabaret. Nell'agosto del 2012 è stata fotografata Matthew Stone per la copertina della rivista britannica ED. E nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo primo EP, ovvero EP One, seguito nel settembre del 2013 dal secondo EP, ovvero EP Two. Dopo essere comparsa sulla copertina della 91esima edizione di Federe e aver diretto e partecipato nel video musicale del brano Ouch Ouch del rapper Lucky X, nell'agosto del 2014 pubblicò il suo primo album, ovvero LP One, da cui sono stati estratti 2-3 singoli, Two Weeks, Pendulum e Video Girl. Dopo l'esibizione alla Roundhouse di Camden con lo spettacolo Congregata e i residency show di 7 giorni al Manchester International Festival Soundtrack 7, in agosto del 2015 pubblicò il terzo EP Melissa, da cui venne estratto il singolo In Time. Nel febbraio del 2016 pubblicò il singolo Good to Love e tra luglio e agosto dello stesso anno si esibì alla Tosca Festival di Mosca con lo spettacolo teatrale Riot Me Too e presentò in anteprima il cortometraggio di danza Soundtrack 7. Nel 2018 collaborò con A$AP Rocky nel brano Fuck Sleep e nel novembre del 2019 pubblicò il secondo album Magdalene, universalmente acclamato dalla critica, da cui sono stati estratti 4 singoli, Cellophane, A Little Rain con Future, Home With You e Sad Day. E nello stesso anno ha esordito come attrice recitando al fianco di Shia LaBeouf, con cui ha pure avuto anche una storia sentimentale, nel film Honey Boy. In agosto del 2020 ha collaborato con Seeds for a Five Hour nel singolo Some But You. Nel 2021 ha pubblicato i singoli Don't Judge Me con Heidi Wan, Fred Again, Measure of a Man, concentrarsi in, incisa per il film The Kingsman alle origini, e diresse il videoclip del brano White Picket Fence del produttore DJ Corless. Nel gennaio del 2022 pubblicò il suo primo mixtape, Capri Songs, anticipato al singolo Tears in the Club con The Weeknd, e nel giugno dello stesso anno ha pubblicato il singolo Killer. Nel 2023 si è esibita all'evento Vogue World London 2023 con una cover di It's a Fine Day degli Opus 3 e alla sfilata di Valentino a collezione femminile primavera estate 2024 alla settimana della moda di Parigi con un inedito, ovvero Unearthed, con la partecipazione di Corless. Nel 2024 pubblicò il singolo Talk to Me con la collaborazione di Tushell e ha recitato al fianco di Bill Skarsgård nel film The Crow, il Corvo, che sì, si tratta del reboot del film Il Corvo, nonché del secondo adattamento della famosa graphic novel Il Corvo. Capito? Ok. A gennaio ha pubblicato il suo terzo album, Eusesua, da cui sono stati estratti quattro singoli, la title track, Perfect Strangers, Drums of Death con Corless e Striptease. Prossimamente la vedremo ancora come attrice in altri tre film. Per quest'anno è prevista l'uscita del film Mother Mary, dove nel cast c'è anche Anne Hathaway, e di prossima uscita, ma devono ancora dare una data di d'uscita, sono altri due film, ovvero Brighton Beach e The Carpenter's Son, dove recita al fianco di Nicolas Cage.
0: Wow, che vita artistica piena.
1: Infatti.
0: Ormai non si può più parlare di monografie musicali. Tutti gli artisti sono sempre più poliedrici.
1: Sì, infatti. Volevo solamente dire una cosa. Volevo dire a certe persone che hanno criticato quel film nuovo reboot del Corvo, che vabbè, aveva i suoi difetti, ma lo volevo dire soprattutto anche a Barbie Zanas, che è un reboot, un remake o un cinecomic che va malissimo, che è veramente brutto per molti, non vuol dire che ti rovini la carriera, no, non te la rovina per niente, quindi vi rispondo con un bellissimo gesto. Tiè!
0: Ok, molto bene, oggi il nostro caro regista ne ha per tutti. Probabilmente dovevi guardarti Sanremo, saresti arrivato più sereno. Allora, come tutte le settimane, facciamo una domanda ai nostri abitanti dell'ombra. Questa settimana è una domanda semplice ma difficile. In quale stagione sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere?
1: Primavera.
0: Perché la primavera?
1: Perché c'è un clima molto più sereno, quindi sarebbe adatto visitarlo di primavera, perché c'è un clima abbastanza solare, colorato.
0: Molto, molto bene. Allora, visto che si sta avvicinando la primavera, io sicuramente in primavera passerò a trovarti nuovamente, ma anche in inverno, in autunno. E cosa mi manca? L'estate. Che cosa ci ascoltiamo?
1: Two Weeks.

0: preparazione, sulla cucina. Vabbè, speriamo che ci cucini qualcosa di buono oggi. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati, sperando di non... ho già riconosciuto questo suono. Speriamo di non incappare in nessuna di quelle creature terribili.
1: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Ciao Mastro Yamato, come stai?
1: Sto bene.
0: Allora... Anche quest'oggi ci racconti di qualche...
1: Sì, e continuiamo il nostro viaggio nel Wizard and World di Harry Potter con forse una di quelle poche creature che non ti vuoi uccidere a prima vista, come il basilisco, ovvero la fenice.
0: L'animale di Silente.
1: Esatto,
0: uno degli animali di Silente.
1: Più che altro uno delle tante fenici che ci sono, perché ci sono un po' di fenici in giro. Comunque,
0: non lo sapevo.
1: Parlo un attimo di questa creatura leggendaria. E vabbè, una pace, tipo aquila o falco, iconico per la sua immortalità, perché come sappiamo questo prende fuoco quando muore e poi rinasce come pulcino. Oltretutto è una di quelle poche creature che è immune allo scudo del basilisco, quindi grazie alla sua immortalità e anche alle maledizioni senza perdono. Quindi una lava che d'abra non funziona su questa qua, perché tanto rinasce. Che bella cosa. E le sue lacrime possono curare il veleno del basilisco. Quindi è l'unica cosa che può aiutarlo. Che tra parentesi, se non ci fosse stata la fenice, lì era morto, secco dal basilisco. Quindi al diavolo quel che dice il basilisco è stato ucciso da un dodicenne. No.
0: Mi sono sempre chiesto una cosa sulla fenice. Sì. Ma quando muore, che poi rinasce, porta con sé la memoria della vecchia vita o ricomincia?
1: Probabilmente sì.
0: Si porta dietro qualcosa,
1: sì,
0: qualche rimasuglio.
1: Sì.
0: Quindi è in continua crescita.
1: Esatto.
0: Complimenti a questa.
1: Tra l'altro la fenice è anche l'animale di Fenix o Icchi di Fenix dei Cavalieri del Zodiaco, è proprio la sua armatura, iconico.
0: Mitico. Era il mio personaggio preferito.
1: Esatto.
0: Allora grazie, allora, ma guarda, oggi meraviglia, per una volta non ho paura a stare qua mentre mi racconti delle tue piccole bestiuole. Tu invece sei sempre tranquillissimo, sembra, anche quando parli del peggio, parli come se fosse il tuo pesciolino rosso della stanza. Ti faccio una domanda, quella che facciamo a tutti quanti gli abitanti dell'ombra. Allora, in quale stagione dell'anno sarebbe meglio venire a visitare il tuo dungeon?
1: La primavera.
0: Anche tu la primavera?
1: Perché non fa troppo caldo, né troppo freddo, anzi si sta togliendo dal freddo e si va verso il caldo, ci sono giornate più belle, quindi è più fattibile venire in primavera.
0: E le tue fantastiche creature in primavera sono un po' più felici?
1: Esatto.
0: Ah, ok, allora mi sembra proprio un buon motivo per venire a trovarti in primavera. Carissimo maestro, ci sentiamo la prossima settimana e chissà di quale meravigliosa creatura ci parlerai la prossima settimana. Grazie.
1: Ciao.
0: Di tutto, ciao. Oh, eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere. Chissà di quale quartiere ci si occuperà questa volta. Allora, come tutte le settimane, ci spostiamo a destra e a sinistra nella speranza di andare a captare novità e nuove cose. Vediamo questa settimana dove ci stiamo fermando.
2: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno carissima Vale, come stiamo?
2: Bene.
0: Allora, dovete sapere che Vale ci racconta tutte le settimane un libro.
2: Sì.
0: Che sceglie insieme ai suoi soci della libreria Confabula.
2: Esatto.
0: E di quale libro ci parli quest'oggi?
2: Visto che domani è il mio onomastico, quindi quest'oggi vi parlo di una delle tragedie di William Shakespeare, famosa in tutta Italia, ovvero la storia d'amore tragico di Romeo e Giulietta.
0: Oh, i veronesi.
2: Sì.
0: Prego.
2: Verona. Due nobili casate si odiano, i Montecchi e i Capuleti. Quando alla festa in casa a Capuleti, il giovane Romeo Montecchi incrocia lo sguardo della dolce Giulietta Capuleti. I due ragazzi capiscono che le loro strade sono intrecciate per sempre da un intenso e profondo amore. Quello che ancora però non sanno è che le loro famiglie sono in lotta da sempre.

0: e il loro sentimento verrà ostacolato da tutti. I due giovani andranno coraggiosamente incontro al loro destino e la loro storia terminerà in modo tragico.
1: Mannaggia, mannaggia. Sì. Abbiamo una citazione del libro anche?
0: Sì. Poiché mai storia fu più triste di quella di Giulietta e del suo Romeo.
1: Vero, vero, vero. Tu sei mai stata a Verona?
0: Sì.
1: Sei andata a vederlo il balcone da cui avvenivano le serenate del buon Romeo?
0: Sì, il balcone di Giulietta.
1: Sì.
0: Ci sono già stata due volte.
1: Ah, che bello.
0: Uno era stato tanti anni fa e l'altro è che sono andata a vedere l'opera teatrale nell'Arena di Verona, Aida.
1: Wow, wow, che bello. Mi ricordo che una volta vicino al balcone si potevano attaccare il...
0: Toccare qua la statua di Giulietta.
1: Oltre a toccare il seno della statua di Giulietta, mi ricordo che c'era un muro a cui potevi attaccare il nome dei fidanzati.
0: Ah.
1: Però non lo so se, se esiste ancora.
0: Ah.
1: Mi ricordo di averlo visto. Va bene, allora andiamo avanti con la domanda che facciamo tutte le settimane. Questa settimana è una domanda un po' particolare. In quale stagione sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere?
0: Io la primavera.
1: Ah, la primavera qua continua ad avere
0: sì.
1: I suoi fan. Anche perché nel periodo dell'amore
0: sì.
1: La primavera è fondamentale.
0: Eh sì, per la stagione per gli animali e anche per la Pasqua e la festa della liberazione, che è il mio compleanno anche.
1: Insomma, ci prepariamo a fare grande festa allora, in questa primavera. Va bene, ti ringraziamo. Ci sentiamo la prossima settimana. Edo, hai un brano da suggerirci?
2: Sì, Cellophane.
1: Ed eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere. Ma questa settimana c'è una novità. Dovete sapere che mentre giravamo per la città abbiamo trovato una bottiglia con dentro un audio messaggio. Una volta si scrivevano i fogli dentro le bottiglie, adesso mandano le chiavette USB. Proviamo un pochettino a sentire di che cosa si tratta.
3: Buongiorno a tutti, qui siamo a Riccio di Fiume con la nostra ciurma e siamo diretti a Istanbul.
4: Istanbul.
5: Sì. Buongiorno a tutti, sono il pappagallo cotto, un saluto da parte di tutta la ciurma.
6: Parte da Marco,
7: parte da Gabriele
8: e dal capitano Barba Grigia.
3: E anche dal nostro narratore. E adesso, sigla!
5: Yeah!

0: Eccoci di nuovo attraccati a Istanbul. Com'è? Guarda lì, si vede già la moschea blu di Santa Sofia.
1: Molto antica, ma anche bella da vedere.
0: Eh sì, in che quartiere siamo qua dove attracchiamo?
1: Siamo a Galaport.
0: Tu, Gabri, sei mai venuto a Istanbul?
2: No, non sono mai stato.
0: Ah, ma sai qualcosa di Istanbul? Conosci qualcosa?
2: So che gioca il Galatasaray.
0: Ah.
2: Quindi che è una grande squadra turca. E so che c'è...
0: Mercato?
2: Sì, sì.
0: Ah, e come si chiama? Il Gran...
3: Mercato...
2: Gran...
0: Ah, il Gran Bazar.
2: Il Gran Bazar.
0: Ah, magari ci fermiamo per pranzo. Marco, dopo mi dirai qualche piatto, magari, se sai illustrarmi, non lo so. Comunque sì, Galatasaray, la conosco, bella squadra.
2: Sì.
0: Ragazzi. Poi ce ne sono tante altre a Istanbul.
2: C'è anche il... non mi viene in mente l'altro... Ce ne sono quattro di squadre.
0: Anche più, c'è il Fenerbahce.
2: Fenerbahce, il...
0: Besiktas.
2: Sì, dove hanno giocato tanti nostri calciatori.
0: Sì, dai, magari ci andiamo a vedere una partita.
2: Dai, ok.
1: Ora vi parlerò anche di una curiosità che è anche un po' intrigante. In altre parole... La fondazione della Repubblica Turca 1923 per mano di Mustafa Kemal Atatürk. Nel 1929 al Pera Palace un individuo gli ha dato un tappeto di preghiera, un tessuto in India, come regalo. Oggi quella stanza è diventata un museo. Alla morte di Atatürk, durante l'inventario hanno notato qualcosa di oscuro, come dire. Per prima cosa, nel tappeto vi era riportato un orologio con incise le lancette 907, 10 crisantemi e la data 1938. Tuttavia, Atatürk morì il 10 novembre 1938 alle 9.05. Fa veramente paura.
0: Incredibile. Queste storie le trovi solo tu, Andre. Sono impressionanti. Mi chiudono sia lo stomaco, ma me lo aprono anche, Marco. Sai che mi è venuto un po' di fame? Hai qualcosa da consigliare?
2: C'è un gran ristorante kebab.
0: Ah, e cosa si mangia? Kebab?
2: Kebab, panini, pizze. Anche carne di kebab.
0: Ah?
2: Budini mualebi.
0: Ma polpette ce n'è?
2: Sì, poi pepe di agnello che si chiama kofta.
0: Ah.
2: Si chiama kebacci o kofteci.
0: Ma se dopo vuoi un dolce?
2: C'è caffè, si chiama cave.
0: Ah, ma c'è anche il caffè coi datteri?
2: Sì.
0: Andrea, ma dimmi una cosa, questa città si è sempre chiamata Istanbul?
1: No, in altre parole Istanbul, prima di chiamarsi così, nel 330 d.C. si chiamava Bisanzio. Poi, passare con gli avanti nel tempo, divenne Costantinopoli nel 1453, fino ad arrivare al 28 marzo 1930 col nome di Istanbul. Tuttavia non è il capoluogo della Turchia, bensì era Ankara in passato.
4: Dalla capitania del porto ci stanno facendo segno di non entrare, per cui...
0: Aspettiamo.
4: Passeremo la notte qui a raccontarci alcune storie del famosissimo testo orientale del Mille e Una Notte. Allora salutiamoci tutti.
0: Buona serata a tutti, da parte di tutta la ciurma.
2: Ciao. Buona serata.
1: Ciao.

0: Chi l'avrebbe mai detto di trovare la storia di alcuni naviganti all'interno di questa chiavetta? Chissà se la prossima settimana andiamo avanti, si saranno spostati, dove saranno andati, chi lo sa, chi lo sa. Ma ritorniamo coi piedi per terra. Ho paura quanta terra sentirò sotto i miei piedi, ma vediamo un pochettino dove siamo arrivati. Maestro, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sta, maestro? Tutto bene?
1: Bene.
0: Allora, ritorniamo coi piedi per terra. Ci racconterai di robe allegre o di nuovo macabre come il... come ci insegna Berserk?
1: Quest'oggi io vi parlerò di un oggetto di importanza principale, il Behelit.
0: Sentiamo.
1: È un ciondolo magico, nonché un essere soprannaturale che ha il potere di evocare la mano di Dio. Ha le fattezze di un uovo, sulla cui superficie spuntano due occhi, un naso e una bocca disposti caoticamente come in un quadro cubista. Si fa riferimento a come un vero e proprio essere vivente, simile a una conchiglia. Tant'è vero che, nonostante abbia la consistenza della pietra, in più di un'occasione sembra che muova un occhio a fissare un personaggio. Puck, avendo fatto una propria casa nella borsa di Guts, usa il Behelit come cuscino, dandogli da mangiare il formaggio. Ma andiamo avanti. In condizioni particolari che contemplano sia aspetti oggettivi come il verificarsi di particolari fenomeni astronomici, sia aspetti soggettivi inerenti allo stato psicologico del possessore, è possibile richiamare il potere di evocare i cinque arcidemoni che compongono la mano di Dio. Sembra comunque che i Behelit tendano a entrare in possesso delle persone che in seguito li useranno. Per questo motivo, chi non è destinato a utilizzare un Behelit, per quanto stretto lo tenga a sé, finirà per perderlo, mentre chi ne sfrutterà il potere non avrà modo di disfarsene. Solitamente è di colore verde acqua e conferisce a chi lo possiede la facoltà di diventare un apostolo della mano di Dio, ossia un loro emissario sulla terra. Gli apostoli sono pressoché immortali, tuttavia possono essere comunque uccisi. Ne esiste tuttavia uno speciale, il Behelit Scarlatto, che dà la facoltà di diventare un membro integrante della stessa mano di Dio, luogotenenti dell'unico vero Dio non creato dagli uomini. Il Cavaliere del Teschio cerca i Behelit, come è possibile vedere nella cerimonia di reincarnazione di Gefit, durante la quale questo personaggio ingoia uno di questi oggetti. In seguito viene mostrato il perché di questa ricerca. Ingoiando la spada, la lama della sua spada, o almeno pare che venga ingoiata, egli le conferisce il potere di aprire un varco tra gli stati della coscienza, dominio del dio degli abissi e dei suoi cinque luogotenenti. La spada si copre della carne dei Behelit, compresi i nasi, bocche e occhi, pur mantenendo la sua forma.
0: Paura, paura, paura, paura. Durerà ancora tanto tutta questa angoscia?
1: Chissà, il futuro è sempre incerto.
0: Bene, continuiamo con l'angoscia che continua a saltarci addosso. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo. Oh, ti faccio la domanda che stiamo facendo anche agli altri. In quale stagione dell'anno sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere?
1: Bella domanda. Sicuramente l'inverno.
0: Eccolo qua. Come mai l'inverno?
1: Perché l'inverno è la stagione che preferisco maggiormente.
0: Ok, quindi tu saresti anche più accogliente.
1: Vi consiglio di non venire in estate, perché anche non facendo niente si suda come dei maiali.
0: Allora no, a noi non ci piace. D'estate andiamo in barca, così fa un pochettino più fresca. Va bene?
1: Sì.
0: Va bene, ti ringraziamo tantissimo. Ci sentiamo la prossima settimana e buona continuazione. Ed eccoci ripartiti nuovamente, oggi super giro, oggi andiamo proprio in girissimo un po' ovunque. Ah, chissà chi incontreremo, oramai siamo quasi giunti alla fine di tutti, quindi io mi aspetto di trovare un mio carissimo e vecchissimo no, un mio carissimo amico di avventure. Vediamo un pochettino chi... Oh! Chi c'è qua? Chi c'è qua? Oh, ciao Nicodemus, come andiamo?
2: Bene, bene.
0: Allora, Nicodemus, dicevo prima che mi manca molto di sì. Andare in giro con te sulla spalla che mi raccontavi la qualunque, ma adesso sei diventato un cultore della cucina.
2: Sì.
0: Allora, tu tutte le settimane ci racconti un piatto nuovo, ricordiamo ci hai parlato di pizza, di kebab. E questa volta di che cosa ci parlerai?
2: Della carne.
0: Quale carne?
2: Hamburger.
0: Oh, gli hamburger. Che cosa ci puoi dire dagli hamburger che non sappiamo?
2: La carne viene inventata ad Amburgo.
0: Ah, è tedesca l'hamburger?
2: Sì, anche in Germania.
0: Pensate, ma sai che io pensavo fosse americano, invece è tedesca di Amburgo.
2: Sì.
0: Sarà mica per quello che è hamburger. Non ci avevo mai pensato.
2: Sì, è vero, perché un cuoco ha preso la salsiccia.
0: Sì.
2: Ha aperto da un budello.
0: Sì.
2: Messo un panino. Oh. I marinai avevano provato, raccontavano. Questo panino è buonissimo. Anche loro l'avevano provato. E anche a New York.
0: Quindi da Amburgo. I marinai hanno provato questa salsiccia,
2: cioè,
0: non più salsiccia, ma trasformata in un panino e l'hanno portata in America addirittura.
2: Sì, a New York.
0: A New York.
2: Da lì
0: è esploso il
2: panino.
0: Il panino hamburger.
2: Sì, era buono.
0: Era buono. A te piace l'hamburger?
2: Sì.
0: Ok. Posso chiederti con quale salsa lo mangi?
2: Lo mangio con il ketchup io.
0: Con il ketchup.
2: Sì, perché è più buono.
0: Col ketchup gli dà quel gusto in più.
2: Sì.
0: Bene, io ti ringrazio tanto di aver attivato la mia salivazione. Adesso spero di poter andare a mangiare il più presto possibile un hamburger.
2: Sì.
0: Io no col ketchup, ma con la maionese. Se posso, maestro.
2: Ok, poi.
0: Posso. Sì. Va bene. Grazie mille. Ci sentiamo la prossima settimana e chissà di quale altra delizia ci parlerai. Vuoi una domanda prima di andartene? Ma secondo me tu invece di stare sempre qua nel tuo dungeon te ne vai in giro a sentire cosa combino dagli altri.
2: Sì.
0: È per questo che volevi anche tu la domanda.
2: Ok. Sì,
0: allora la domanda è: in quale stagione sarebbe meglio venire a visitare la tua cucina a questo punto?
2: In estate.
0: In estate? Come mai in estate?
2: Perché è più bello.
0: È più bello? C'è più sole?
2: Sì.
0: C'è più caldo?
2: Sì.
0: E non fa caldo attaccato ai fornelli?
2: Sì.
0: Però
2: si suda lì.
0: Si suda, ma uno beve anche qualcosa di buono.
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Molto bene. Allora ti ringraziamo. Ci vediamo la prossima settimana e speriamo che tu non mi faccia di nuovo venire una salivazione così come in questo momento. Va bene, grazie di tutto Nicodemus, alla prossima. Oh, eccoci nuovamente alla fine di questa nostra magnifica puntata, oggi ricca di contenuti, forse siamo andati anche un po' più lunghi del solito. Allora, ci ritroviamo subito nella nostra ridente piazza per fare i saluti finali a tutti gli abitanti dell'Ombra del Tre. Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Allora, come stiamo? È andata bene questa puntata?
3: Sì.
0: Molto bene. Allora, ci vediamo e ci sentiamo per la prossima settimana. Abbiamo già una domanda per la prossima settimana? Sì, ma non lo diremo. Quindi, un saluto da tutta l'Ombra del 3 alla prossima settimana. E con quale pezzo ci salutiamo? Edo, quale suggerisci?
4: Perfect Strange.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto! Ah, ma state tranquilli! Lo riapriremo la prossima settimana! Ci risentiamo! Ciao!
1: RNC in blu. RNC presenta

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve. Non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti: quando la maschera cade, il rischio diventa reale. Fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano, le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: RNC, notte di classica.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: fosse terra.
1: Sì, tu te l'hai. Visiti la terra, Signore,
0: e benedici
1: i suoi germogli.
0: Questa te la conosci? Come la pioggia e la neve. Perché oggi c'è proprio quella.
1: Aspetta, come?
0: Ogni mia parola in ordine alfabetico.
1: Sì, sì,

così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò che

0: senza correre?
1: Ci mettiamo a ballare.

0: senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola, ogni mia parola.
1: 17.
2: No, prima.
1: Ah sì, senza aver compiuto.
2: Facciamo il ritornello del sangue.
1: Sì, sì, grazie. Sì.

0: suoi germogli.
1: Andiamo a cantare, vediamo se la sapete. Vai.

0: la strofa stiamo facendo.
1: Ma state fregando la strofa.

0: Allora avete messo gli altri?
1: Gli altri cani. Alleluia, aspetta, cosa facciamo? Alleluia.
2: Facciamo questa 259. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia.
0: Quella che aveva fatto l'altra volta.
1: Ah, quella che abbiamo fatto.
0: Donne gli facciamo fare la strofa.
3: E loro fanno alleluia.
0: Alleluia. Alleluia. Proviamolo, dai. Ce l'ha la pagina.
3: No, dobbiamo prendere quell'altro.

0: Fattoria.
1: No, non Fattoria, fa parte in questa. Cantateini. No, Caini all'inizio. Poi quella.
0: Grida piano.
2: Ogni mia parola, ogni mia parola.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio. Oggi, quindicesima domenica del tempo ordinario. In questa Santa Messa ricordiamo in particolare nella trigesima Pietrangeli Augusto e Ruffino Anna, negli anniversari Cortale Avino, Cesare Eduardo, Viscusi Maria Iolanda, Tuveri Salvatore, Madeddu Marisa, Puma Francesco, Molinari Min Giovanna, Pane Bianco Domenico, e preghiamo per i defunti delle famiglie Pane Bianco e Pisano. Accogliamo il celebrante con il canto Cantate inni a Dio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.

coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline

0: alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici secco. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, il brano evangelico di oggi ci presenta una parabola che conosciamo bene. Ma secondo me, la parabola che abbiamo ascoltata presenta un seminatore che sembra comportarsi in modo piuttosto strano. Perché strano? Perché nell'antico Israele il seme era prezioso. Molti contadini poveri dovevano persino prenderlo in prestito per poter seminare i loro campi. Perché il seme aveva un grande valore, i contadini lo spargevano con molta attenzione, cercando i terreni che offrivano le migliori possibilità di raccolto. Ma il seminatore della parabola di oggi sembra fare il contrario. Sparge il seme ovunque. Una parte cade lungo la strada, un'altra sul terreno sassoso, un'altra ancora tra i rovi, e soltanto una parte cade sulla terra buona, dove porta frutto in abbondanza. A questo punto possiamo domandarci: perché Gesù presenta un seminatore che ha fatto così strano? La risposta sembra essere che attraverso questa immagine Gesù vuole rivelarci il volto di un Dio che non smette mai di sperare. Se leggiamo il Vangelo, possiamo arrivare alla conclusione che Dio continua a seminare anche dove sembrerebbe inutile. Egli non si lascia guidare dal calcolo delle probabilità, ma dalla forza del suo amore e della sua speranza. Questo atteggiamento si manifesta chiaramente nel fatto che Gesù sceglie uomini semplici come suoi apostoli e poi tra loro affida un ruolo speciale a Pietro. Come sappiamo bene, Pietro era un pescatore, uomo pieno di fragilità, che arriverà persino a rinnegare il Maestro. Questo è la speranza di Dio: vedere possibilità dove gli uomini vedono soltanto limiti. Cari fratelli e sorelle, ed è questa stessa speranza che il Vangelo di oggi vuole trasmettere ai discepoli. Come sappiamo, il Vangelo di Matteo finisce con il fatto che i discepoli sono chiamati a una missione immensa. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa è una missione così grande che può essere vissuta soltanto da chi conserva una speranza incrollabile. Senza speranza, i discepoli si scoraggerebbero facilmente davanti alle difficoltà, ai rifiuti e ai fallimenti. Questa speranza è ciò che troviamo nella vita dell'Apostolo Paolo. Come apostolo diligente, lui ha affrontato molte sofferenze, eppure nulla è riuscito a spegnere il suo zelo missionario. Invece di perdere la speranza, lui ha continuato ad annunciare Cristo con fedeltà fino alla fine. Questa grande speranza nella missione non appartiene soltanto agli apostoli dell'allora. Essa appartiene a ogni discepolo di Cristo, quindi anche a ciascuno di noi. In comunione con i vescovi, successori degli apostoli, tutti battezzati siamo invitati ad annunciare il Vangelo con la parola e soprattutto con la testimonianza della vita. Per questo il Vangelo di oggi ci invita a non smettere mai di seminare il bene. A volte ci sembrerà che il nostro impegno venga rifiutato, che le nostre parole cadano nel vuoto, che i nostri gesti di carità non producano alcun frutto. Ma il Signore ci chiede di non perdere la speranza. Il nostro compito è seminare con generosità, sarà Dio nel tempo opportuno a far crescere il raccolto.

0: ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Preghiamo insieme: guidaci, Signore, con la tua parola.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, vi si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Sebastiano e Federica, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per il defunto di questa settimana, Granella Gabriele. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, lo accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
2: Padre buono, tu semini la tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità perché porti frutto secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allettano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

per Senato, prese il calice, di nuovo direse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di della tua. Ma sono tanto, ma parola, io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Sabato 18 luglio, come ogni anno il terzo sabato di luglio, ci sarà la Santa Messa ai piedi della croce e della statua della Madonnina in Valle Stretta, per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinale Roberto Repole. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della croce. Alle 11:30 inizierà la Santa Messa. Al termine della messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota, ma occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale alla Trinità oppure online. Per persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto in jeep a partire dalle ore 7:30, ultima corsa alle 10:30. È stato predisposto un pullman da 30 posti con partenza alle ore 6 da via San Matteo al Conventino, al prezzo di 25 euro andata e ritorno, comprensivo di un piatto a pranzo. Rientro a Michelino alle ore 18. Per le persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto fino alla croce in jeep a partire dalle ore 7:30. Iscrizioni entro martedì 14 luglio in ufficio parrocchiale della Santissima Trinità. Domenica 12 luglio, partenza del campo 5 ex, ragazzi della terza media per la Maison de Chamois in Valle Stretta fino a sabato 18 luglio. Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. Domenica 19 luglio, pranzo comunitario nel salone di Regina Mundi, dove saluteremo Don Richard che ritorna in Kenya. Per partecipare occorre prenotare entro mercoledì 15 telefonando o passando in ufficio parrocchiale della Regina Mundi.
0: Grazie per la vostra partecipazione a questa celebrazione e ora concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie a Dio.
0: Buona serata.
2: Grazie altrettanto.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Eraldo Affinati. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, Eraldo Affinati ha appena pubblicato un libro che si chiama Per amore del futuro, educare oggi, ed è edito dalla San Paolo. Ecco, io vorrei cominciare però girandoci attorno in qualche modo, perché questo libro è scritto con un inizio e una fine che si ricollegano poi all'esperienza letteraria di Affinati, perché comincia con un incontro in Svizzera, un incontro con i luoghi di Carl Gustav Jung, e finisce a New York con il luogo dove è sepolto Teilhard de Chardin. Ecco, come mai questo libro, Per amore del futuro, dedicato all'educazione, comincia in Svizzera e finisce a New York?
4: Allora, sono in effetti, è vero, due pellegrinaggi questi che io ho fatto, uno sul lago di Zurigo visitando la torre di Bollingen, dove Carl Gustav Jung si rifugiava per scrivere, per riflettere, e sono partito da lì perché Carl Gustav Jung, tra i suoi vari scritti, ce ne sono alcuni dedicati espressamente al tema educativo. In particolare lui scrisse e disse che un bambino non è figlio soltanto dei suoi genitori, ma è anche figlio degli antenati. Una frase che mi colpì molto quando la lessi e che in qualche modo mi ha condotto fin lì a riflettere su questo tema, perché da insegnante, da docente, non posso che confermarla, non posso che vederla confermata questa frase, in quanto quando tu, come è insegnante, ti trovi di fronte ad un groviglio irrisolto incarnato da un tuo alunno magari difficile, immediatamente percepisci che i suoi problemi risalgono al passato, sono il frutto anche di problemi insoluti legati non solo al padre, alla madre, ma anche a tutta la tradizione che questo alunno si porta dietro. Mi è sembrato un tema importante dal quale poter partire e dal quale poi in effetti ho iniziato riflettendo su tutta la mia attività di insegnante, di scrittore, e sono poi arrivato alla periferia di New York, oltre Manhattan, verso il lago Hudson, dove è sepolto invece Teilhard de Chardin, il quale nella sua lunga vita ebbe tra le varie intuizioni anche un'intuizione davvero profetica riguardo al tema digitale, perché lui profetizzò l'avvento di internet, questo lo hanno un po' detto molti studiosi, immaginando la non sfera, così lui la chiamava, cioè una dimensione comune che in futuro, lui diceva, saremo tutti connessi gli uni con gli altri. E oggi fa impressione leggere certe intuizioni di Teilhard de Chardin, che effettivamente vedono tutti noi legati appunto dalla grande rete, in piena connessione, e questo mi ha consentito di riflettere anche sul tema della rivoluzione digitale, al quale ho dedicato l'ultimo capitolo, in particolare ricordando un ragazzino che ho conosciuto, Victor, il quale era veramente un piccolo Kikomori capitolino, diciamo, nel senso che non staccava i suoi occhi dallo smartphone, e sono riuscito a dialogare con lui soltanto andando nel suo territorio, cioè incontrandolo in rete, anche se lo avevo di fronte a me, perché era venuto a trovarci insieme ai suoi compagni in una scuola media alla Penny Wharton di Roma, dove noi insegniamo l'italiano agli immigrati. E quindi quel rapporto con lui è stato per me importante, mi ha aiutato a chiudere, diciamo, la riflessione educativa che ho fatto lungo il corso degli altri capitoli.
3: Siamo con Eraldo Affinati, che ci sta parlando di Per amore del futuro, educare oggi, che è il suo ultimo libro, edito da San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Eraldo Affinati che ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo. E vorrei chiedergli, è vero che questo libro poi corre su due poli? Da una parte l'insegnante, il maestro lo chiama lei, e dall'altra parte l'insegnamento, cioè da una parte la dimensione personale, interiore di chi insegna, e da quell'altra invece il problema più generale dell'insegnamento e dell'incontro con una pluralità di allievi, alunni, studenti che hanno caratteristiche completamente diverse.
2: Sì, perché in effetti io non ho voluto scrivere un saggio teorico, soltanto teorico, ma sono partito dalla mia esperienza, ormai quarantennale, possiamo dire, di insegnante prima di lettere, diciamo, di insegnante prima negli istituti tecnici e professionali e poi insegnante di italiano agli immigrati con la scuola Penny Wharton. Allora, a partire da questa mia esperienza sul campo, diciamo, del concreto della scuola, ho cercato di individuare alcuni punti in questo libro Per amore del futuro, in alcuni punti essenziali. Uno, chi è il maestro, ad esempio, proprio quali sono le sue, quali dovrebbero essere le sue connotazioni, poi in che modo gestire quella che io chiamo il fuoco della controversia, cioè l'opposizione che i ragazzi spesso ti fanno, soprattutto i ragazzi che non ti ascoltano, quegli indisciplinati, i ribelli. Poi il tema fondamentale della valutazione, come fare, come possiamo noi valutare i nostri studenti? Dobbiamo capire qual è la stazione di partenza di ognuno di loro e quindi solo in quel momento tu puoi realizzare che devi premiare il movimento che tu registri nei tuoi studenti prima ancora che i traguardi che loro raggiungono, come diceva Don Lorenzo Milani, su cui ho scritto un paio di libri che mi ha molto colpito, insomma. E poi il tema della frammentazione, come la chiamo io, che noi spesso oggi viviamo a compartimenti stagni, invece dobbiamo scegliere fra una cosa e l'altra, altrimenti i ragazzi non ci potranno mai seguire. Ho poi molto spazio l'ho dedicato al villaggio educativo di cui tanto si parla, il fatto che un insegnante non può restare da solo di fronte alla classe, ma deve, insomma, avere l'accordo, dovrebbe avere l'accordo con le altre agenzie educative, prima fra tutti la famiglia, altrimenti se sta da solo per lui è più difficile per il docente riuscire a portare i ragazzi sulla giusta strada. E dopodiché ho anche scritto, insieme ad alcune professoresse che mi hanno accompagnato in questa riflessione, alcune parole per una scuola nuova. Quali sono le parole di questa nuova scuola che noi immaginiamo, ci siamo chiesti io e loro, e insieme a loro ho in qualche modo appunto composto un piccolo manuale basato sull'accoglienza, sulla pace, sull'idea, diciamo, della qualità del rapporto educativo e anche sulla necessità di mettersi in gioco come docenti e come insegnanti, per l'appunto.
1: Ora un passaggio che è, secondo me, la critica radicale a un sistema di insegnamento che lei condanna. Lei immagina questo docente che detiene il sapere da elargire e lo distribuisce alla classe secondo uno schema logico al quale gli studenti sono chiamati ad aderire. Esistono due fasi distinte, spiegazione e verifica, che vengono tenute separate una dall'altra per proteggere la relazione e drammatizzare l'ispezione che ne verrà fatta. E lei dice che questa è una sceneggiata figlia del secolo scorso, tenuta artificialmente in vita negli esami di Stato. Quindi, in realtà, lei dice la scuola non fa quello che dovrebbe fare.
2: Sì, io penso che soprattutto oggi questo vecchio trittico, come lo chiamo io, cioè la spiegazione, l'interrogazione e la verifica, che questo è il trittico, diciamo, tipico di tutta la scuola, soprattutto tenere separate queste tre fasi, ormai è obsoleto, è superato, è vecchio, è stantio, soprattutto di fronte ai ragazzi di oggi che hanno una mente completamente diversa da quella che potevamo avere noi, ma che anche che potevano avere gli stessi loro coetanei fino a 10-20 anni fa. Allora dobbiamo riuscire a cambiare la scuola cercando di rinnovare intanto lo spazio didattico, non soltanto la scuola chiusa, l'aula chiusa, non soltanto la spiegazione frontale, e poi dobbiamo riuscire a ripristinare le gerarchie di valore all'interno della rete, dimostrando, indicando ai ragazzi quello che è importante e quello che non lo è. Dobbiamo far capire la differenza tra informarsi e conoscere, perché un conto è l'informazione, un conto è la vera conoscenza. In mezzo, dico io, passa l'esperienza della realtà e poi verificare le fonti. Ecco, tutti questi elementi ci portano a dire che la scuola non dobbiamo abbandonarla ad un dibattito fra specialisti, è una cosa che riguarda tutti noi, è il bene comune, diciamo, è proprio il bene comune massimo da tutelare, da conservare, da rinnovare, da rilanciare, per consegnare il testimone del sapere alle nuove generazioni.
1: Siamo con Eraldo Affinati che ci sta parlando di Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, siamo con Eraldo Affinati e ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, educare oggi, della San Paolo. Ecco, io vorrei tornare ancora proprio alle cose che scrive lei. Per esempio, lei dice che la scuola deve rispondere all'imperativo di indirizzare e strutturare la conoscenza, senza occultare l'esercizio e la fatica indispensabili per praticarla. Se non lo fa, si riduce a essere un puro e semplice ente certificatore di competenze che oggi ci sono, domani potrebbero venire facilmente dimenticate. E poi, verso la fine, dice anche che se fossimo capaci di raccontare il costo necessario per diventare adulti, avremmo colto l'essenza più intima dell'insegnamento. Quindi ci sono due dimensioni, una più vicina alle cose del sapere e una invece prossima all'essere, alla maturazione proprio della persona.
2: Sì, e sono interdipendenti queste due cose, nel senso che se tu vuoi conoscere la tradizione, il sapere, devi però anche conoscere te stesso e quindi devi personalizzare sempre quello che apprendi, non puoi limitarti, diciamo così, a riferirlo in modo neutro. Ecco, se il docente sa questo, allora non può limitarsi il docente a fare il conferenziere, no? Cioè a distribuire il traffico concettuale, per così dire. Non deve limitarsi a questo, deve capire chi ha di fronte i ragazzi, e soprattutto il docente deve sapere che la risposta giusta, quella esatta, non sempre è valida, in modo paradossale, perché spesso la risposta giusta può nascondere la verità, mentre invece la risposta sbagliata non dovresti mai gettarla nel cestino, dico io, perché ti può rivelare delle cose che la risposta giusta ha tenuto nascoste. Allora vedete com'è complesso l'insegnamento. Tu nel momento in cui hai di fronte i ragazzi devi capire chi sono, devi comprendere anche gli eventuali fraintendimenti, gli errori, gli equivoci, quindi è complesso il lavoro dell'insegnamento, è difficile, ti mette in gioco veramente come persona, altrimenti rischi veramente di fare soltanto un passaggio di un contenuto da un luogo all'altro. Però se questo contenuto non viene personalizzato, se non viene reso interiore, rischia veramente di essere dimenticato il giorno dopo essere stato trasmesso.
1: Lei suggerisce anche nel libro che si debba insegnare a scegliere e che scegliere sia una cosa molto complessa. A un certo punto scrive: potare i rami secchi che sarebbero caduti per conto proprio anche senza il nostro intervento non implica una vera scelta, in quanto non ci costa niente. Tagliare quelli fioriti invece sì, cambia lo scenario ma è molto doloroso.
2: Sì, effettivamente questa è un'immagine che uso spesso per dire che la scelta è dolorosa, la scelta è una rinuncia a qualcosa che tu potresti fare, che avresti potuto fare in nome di un'altra cosa in cui credi di più. Questo elemento della scelta è molto importante per gli insegnanti, cioè gli educatori devono incarnare la figura dell'uomo adulto che ha scelto, mentre invece i giovani possono restare ancora disponibili a fare questo e quest'altra cosa, è giusto che sia così. L'adulto, per essere credibile di fronte ad un adolescente, deve mostrare di aver già scelto, di aver rinunciato appunto ai suoi rami fioriti. Allora questo è il vero adulto, che sta sempre in un luogo solo, non sta mai in più luoghi, come invece il giovane che progetta, pensa, immagina quello che vorrebbe fare, no? Ha tante immagini di se stesso. A un certo punto arriva il momento in cui tu devi scegliere, devi dire no, voglio essere questo. Allora la scuola, l'educatore ti aiuta a capire quale può essere il futuro che ai tuoi occhi di giovane è ancora ignoto. Ecco, se la scuola riesce a fare questo, mostrare il futuro per l'appunto ai suoi studenti, allora davvero ha fatto quello che deve fare.
1: Ecco, io a questo punto ringrazio Eraldo Affinati di averci così dato questi lampi di luce sull'educazione, sulla scuola e anche sul ruolo del maestro, parlandoci appunto del suo ultimo libro che è Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo. Grazie. grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Carlo Rovelli, sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane di Adelphi. Poi Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegna a Padova, di Einaudi. E infine Il cammino delle terre mutate, di Terre di Mezzo, che non ha un autore preciso ma una serie di collaborazioni che hanno portato alla sua realizzazione. Ma cominciamo con Sull'eguaglianza di tutte le cose di Carlo Rovelli. Parlare dei libri di Carlo Rovelli è sempre difficilissimo, addirittura c'è una chi fa dell'ironia sul suo modo di presentare le cose, però è difficilissimo, ma è una lettura interessantissima. È difficile parlarne, ma la lettura dei suoi libri è senz'altro una ricchezza. E anche in questo nuovo Sull'eguaglianza di tutte le cose, che è direi virato sulla parte filosofica del suo lavoro di fisico, e lui dice esplicitamente che un fisico non può non riflettere sul mondo, non tanto sulla realtà del mondo ma sull'approccio che è necessario avere al mondo del sapere, della conoscenza. E lui è capace, secondo me, di presentare in maniera anche molto limpida le questioni che poi costituiscono il cuore della sua attività di fisico, di studioso, di ricercatore. Secondo me qui ci sono almeno due elementi iniziali che sono di grandissima ricchezza, e sono: uno, la presentazione della teoria quantistica, che viene fatta non con un'equazione, no? Heisenberg diceva un elettrone è un'equazione, che in questo modo rendeva quasi inattingibile per chi non è un tecnico il cuore di questa teoria. Invece Rovelli accosta la teoria attraverso un esperimento, dice: c'è un esperimento molto semplice che dimostra, appunto, in maniera sperimentale, in maniera chiara, comprensibile per tutti, che la realtà non è quella che ci appare in maniera immediata. Ma questa realtà non è quella che ci appare in maniera immediata a un livello che è poi il livello degli elettroni, questo livello di una realtà che noi sappiamo esistere ma che non riusciamo a vedere, che non possiamo vedere con gli occhi, che è una realtà solo alla quale accediamo attraverso degli esperimenti. L'esperimento che lui presenta è quello abbastanza noto dell'elettrone che viene sparato verso un bersaglio che può raggiungere attraverso due feritoie, due passaggi, e si scopre che questo elettrone passa attraverso tutti e due, perché se uno solo di questi due viene chiuso, l'elettrone va da un'altra parte. Ma l'elemento ancora più sconvolgente di questo esperimento è che se noi spariamo questo elettrone e mettiamo uno strumento che è in grado di vedere da che parte passa questo elettrone, una volta che l'elettrone viene scoperto a passare da una parte e quindi deve dichiarare da che parte è passato di queste due feritoie, in qualche modo il sistema collassa, perché l'elettrone si comporta come se l'altra feritoia fosse stata chiusa. Cioè ci sono due feritoie, lui raggiunge questo bersaglio, questa specie di tela che teniamo dietro le due feritoie, la colpisce in un punto. Se noi chiudiamo una feritoia, la colpisce in un altro punto. Se tutte e due le feritoie sono aperte, ma noi riusciamo a scoprire con un piccolo meccanismo di controllo da che parte è passato, ecco, l'elettrone si comporta come se una sola feritoia fosse aperta e l'altra non esistesse o fosse chiusa. Ecco, c'è questa cosa che apparentemente incomprensibile, però denota un comportamento della materia che non ci saremmo aspettati. E poi c'è un'altra cosa altrettanto interessante, secondo me, nell'approccio che ha Carlo Rovelli alla fisica in questo libro. C'è la considerazione del fatto che Newton, il creatore della fisica newtoniana, non utilizza dei parametri già esistenti, ma è lui che riesce a creare questo ambito con le tre direzioni e con il tempo. E questo ambito Newton lo postula come esistente di per sé, al di fuori della materia, come se questo spazio e questo tempo esistessero da soli, creati da Dio, indipendentemente dalla presenza della materia. E questa, dice Rovelli, è una innovazione enorme nell'ambito della fisica, una innovazione enorme che ha condizionato il pensiero relativo alla fisica fino ai nostri giorni. Però, avverte Rovelli, è falso, o comunque le nostre sperimentazioni, il nostro punto di vista attuale, quello che sappiamo adesso, ci dice che le cose vanno diversamente, che le cose si comportano come se non esistesse un tempo che scorre autonomamente. Il tempo va è variabile. Il tempo scorre più velocemente o più lentamente a seconda della presenza delle masse, e anche lo spazio, non esiste uno spazio vuoto, esistono solo delle relazioni fra enti. E qui appunto il discorso si allarga, si fa complicatissimo, si fa anche difficile da sintetizzare, ed è molto difficile, anzi sarebbe una pretesa assurda quella di sostituirsi a un fisico che fra l'altro del livello di Rovelli come anche divulgatore, per spiegare come stanno le cose. Certo, si possono prendere proprio delle frasi di Rovelli, per esempio dire che tutto ci porta verso un pensiero che è fatto di relazioni, processi, prospettive, quindi non di enti ma di cose che avvengono, di incontri. E poi c'è tutta questa riflessione che scorre sul fatto che noi che guardiamo il mondo ci siamo dentro, ci siamo immersi dentro, per cui il nostro guardare il mondo fa parte della realtà del mondo. E lui qui ha delle intuizioni o delle capacità di sintetizzare le intuizioni veramente forti. Per esempio dice: trasformiamo espressioni linguistiche in misteri metafisici. Alcune cose ce le inventiamo noi perché fanno parte del nostro linguaggio, però il linguaggio è una cosa nostra, non è una cosa che esiste al di fuori di noi. E lui dice, poi se vogliamo trovare un passaggio conclusivo o di sintesi, però dicevo è difficile immaginarsi che possano fare delle sintesi, dice: la realtà come ci appare oggi è più tenue di quella immaginata da vecchi modelli fisici o metafisici, è fatta di accadimenti, eventi discontinui, probabilistici, impermanenti, situati l'uno rispetto all'altro, che esistono solo relativamente l'uno all'altro. Non vive in uno spazio, non si dipana in un tempo. È una trama fine, intricata e fragile come un pizzo veneziano. Il libro è Sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane, di Carlo Rovelli, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

calandocela assolutamente nell'epoca nella quale è stata fatta questa cosa meravigliosa che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, perché si capisce secondo me moltissimo del Medioevo solo con un'occhiata alla Cappella degli Scrovegni, allo splendore di questa cappella, cosa che cambia completamente il punto di vista di chi può immaginare invece un Medioevo cupo. Il Medioevo, fra l'altro, se lo facciamo durare 1000 anni, come lo facciamo durare, ha avuto momenti di ogni tipo, ma il Medioevo, il tardo Medioevo italiano, è una cosa di uno splendore assoluto. Ecco, e Chiara Frugoni ci accompagna attraverso così questa visita anche attenta, minuziosa a questi riquadri, a questa serie di dipinti, di affreschi che raccontano la vita della Madonna, soprattutto perché la Cappella degli Scrovegni è una chiesa dedicata alla Madonna. Ci racconta tante altre cose, ci racconta per esempio l'atteggiamento dello Scrovegni nei confronti di Giotto, perché lo Scrovegni è un banchiere. All'epoca è un po' difficile distinguere un banchiere da un usuraio, o comunque si può accusare un banchiere di essere un usuraio, e comunque quando Giotto dipinge la cacciata dal Tempio dei Mercanti, fatta da Gesù, dal Tempio di Gerusalemme, non mette i cambiavalute, non mette del denaro, non ci sono le monete, scaccia i venditori di animali, che erano gli animali per i sacrifici rituali al Tempio, ma si guarda bene dal mettere fra quelli scacciati personaggi che potevano in qualche modo fare un mestiere simile a quello del committente dell'opera. E poi c'è un'altra cosa molto carina, che è l'Ave Maria, che è nella fascia decorativa che chiude praticamente tutta la storia dipinta da Giotto, che comincia in latino: Ave Maria, grazia plena, e finisce con benedita sia la Vergine Maria e laudato Deo e tutti, perché finisce in veneziano, perché sono veneziani, e quindi c'è questa commistione e poi in fondo questa testimonianza di assoluta vicinanza alla Madonna, che mi pare molto toccante. Il libro è Chiara Frugoni, Gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova, edito da Einaudi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Il Cammino delle Terre Mutate, di Terre di Mezzo, che è una guida per un percorso a piedi, un percorso a piedi che ha la caratteristica di svolgersi nei luoghi del terremoto. Sono passati degli anni, ma quei luoghi restano, quel terremoto è quello del 97, e quindi sono passati molti anni, però si tratta di un territorio segnato sia nella sua fisicità che nella sua organizzazione sociale da questo terremoto che colpisce una zona che ha una sua marginalità e quindi viene colpita più duramente, cioè da un evento sismico. Il percorso è in 14 tappe e fra le istruzioni per l'uso c'è quella di pensarci un po' a come vivere questo percorso, che ha dei tratti abbastanza agevoli, molto semplici, e altri più impegnativi, proprio di montagna. Si superano i 1500 metri, si va in delle zone che, non dico hanno un aspetto alpino, comunque hanno un aspetto abbastanza impegnativo. Il cammino passa attraverso addirittura quattro regioni, perché attraversa tutta questa dorsale appenninica, parte da Fabriano per arrivare all'Aquila, passa fa un pezzettino di Lazio, un pezzettino d'Umbria, poi fa tutte le Marche, e ha un... così la delicatezza di non essere uno dei cammini maggiori, ma di proporsi anche per così delle passeggiate, delle camminate di qualche giorno, per incontrare un'Italia che si sforza di continuare a esistere e anche per aiutarla a continuare a esistere. Si tratta del Cammino delle Terre Mutate, questa che è uscita adesso, è la terza edizione aggiornata, perché appunto sono mutate e sono in continua evoluzione, edito da Terre di Mezzo e prodotto praticamente da una serie di istituzioni, di organizzazioni anche territoriali, che tentano di difendere la vita di questi territori che la storia sembra aver condannato a una marginalità che non meritano. Prima avevamo parlato di Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova di Einaudi, prima ancora di Carlo Rovelli sull'eguaglianza di tutte le cose di Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme che vi saluta, vi saluto io Sergio Valsania, insieme a me vi salutano Stefano Sciurpi e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: meglio di no.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo settimo, seconda parte. Ora, mentre con tanta evidenza Clarinetto descriveva la scena, sembrò agli animali di ricordare anche questo. A ogni modo, ricordavano che al momento critico della battaglia Palla di Neve si era messo a fuggire, ma Gonrano non era ancora tranquillo.
1: «Io non credo che da principio Palla di Neve fosse un traditore», disse infine. «Quello che ha fatto dopo è tutt'altra cosa». Ma credo che alla battaglia del chiuso delle vacche egli fosse un buon compagno.
2: Il nostro capo, il compagno Napoleon, annunciò Clarinetto parlando molto lentamente con grande fermezza, ha categoricamente, compagno, che Palla di Neve è stato fin da principio l'agente di Jones, sì, e assai prima che neppur si pensasse alla rivoluzione.
1: Ah, allora la cosa è diversa, disse Gondrano. Se il compagno Napoleon lo dice, deve avere ragione.
2: «Questo è il vero spirito, compagno!» gridò Clarinetto, ma fu osservato che lanciò a Gondrano uno sguardo cattivo coi suoi occhietti scintillanti. Si volse per andare, poi si arrestò e aggiunse in tono solenne. «Avverto tutti gli animali di questa fattoria di tenere gli occhi ben aperti, perché abbiamo ragione di credere che qualche agente segreto di Palla di Neve si aggiri fra noi in questo momento».
0: 4 giorni dopo, nel tardo pomeriggio, Napoleon ordinò a tutti gli animali di radunarsi nel cortile. Come furono tutti riuniti, Napoleon uscì dalla casa colonica con tutte le sue decorazioni, perché da poco si era assegnato l'eroe animale di prima classe e l'eroe animale di seconda classe, e coi suoi 9 enormi cani che gli saltavano attorno emettendo brontolii che mandavano brividi giù per la schiena di tutti gli animali. Tutti si accoccolarono in silenzio ai loro posti, quasi presentendo che qualcosa di terribile stava per accadere. Napoleon, in piedi, girò lo sguardo austero sull'auditorio, poi lanciò un altissimo grido. Immediatamente i cani si lanciarono avanti, afferrando per le orecchie 4 maiali e li trascinarono urlanti di terrore e di dolore ai piedi di Napoleon. Le orecchie dei maiali sanguinavano. I cani avevano sentito il sapore del sangue e sembravano impazziti. Con stupore di tutti, 3 di essi si slanciarono su un Gondrano. Gondrano li vide venire, sollevato il suo gran cioccolo, ne colse uno a mezz'aria e lo inchiodò al suolo. Il cane guaiva pietosamente e gli altri 2 fuggirono con la coda fra le gambe. Gondrano guardò Napoleon per sapere se doveva schiacciarlo a morte o lasciarlo andare. Napoleon sembrò mutar contegno e rudemente ordinò a Gondrano di lasciar libero il cane, al che Gondrano sollevò lo zoccolo e il cane fuggì via, ammaccato e gemente. Il tumulto si sedò. I 4 maiali aspettavano tremanti, con la colpa scritta su ogni tratto del loro aspetto. Napoleon li invitò a confessare i loro delitti. Erano i 4 maiali che avevano protestato quando Napoleon aveva abolito il consiglio domenicale.
1: Senza alcun altro incidente confessarono di essere stati segretamente in rapporto con Palla di Neve dal giorno della sua espulsione, di aver collaborato con lui alla distruzione del mulino e di essersi con lui accordati per consegnare la fattoria degli animali al signor Frederick. Aggiunsero che Palla di Neve aveva loro confidato di essere stato da anni l'agente segreto di Jones. Quando ebbero finito la confessione, subito i cani saltarono loro alla gola sgozzandoli. E con voce terribile Napoleon domandò se qualche altro animale avesse qualcosa da confessare. Le tre galline che avevano capeggiato il tentativo di ribellione riguardo alle uova si fecero avanti e dissero che Palla di Neve era apparso loro in sogno e le aveva incitate a disobbedire agli ordini di Napoleon. Anch'esse vennero giustiziate. Poi si avanzò un'oca e confessò di aver messo da parte 6 pannocchie di grano turco durante la mietitura dell'anno precedente e di averle mangiate nella notte. Indi una pecora confessò di aver orinato sull'abbeveratoio, spinta a questo, disse, da Palla di Neve. E 2 pecore si accusarono di aver ucciso un vecchio ariete, fedele seguace di Napoleon, inseguendolo torno torno a un gran falò mentre era in preda a un forte accesso di tosse. Tutti furono giustiziati sul posto. E così continuò la storia delle confessioni e delle esecuzioni finché un mucchio di cadaveri giacque ai piedi di Napoleon e l'aria fu greve di quell'odor di sangue che nessuno aveva più sentito dal giorno in cui Jones era stato espulso. Quando tutto fu finito, i rimanenti animali, eccetto i maiali e i cani, uscirono assieme lentamente. Erano tremanti e miseri. Non sapevano che cosa maggiormente li avesse colpiti, se il tradimento di quelli che avevano fatto lega con Palla di Neve o la crudele punizione alla quale avevano assistito. Negli antichi tempi c'erano state spesso scene di sangue ugualmente terribili, ma sembrava loro che assai più crudele fosse la cosa ora che accadeva fra loro stessi. Da quando Jones aveva lasciato la fattoria, nessun animale aveva ucciso un altro animale. Neppure un topo era stato ucciso. Si avviarono lentamente verso la collinetta ove sorgeva il mulino a metà ricostruito e, come per comune intesa, si sdraiarono tutti stretti assieme, quasi a riscaldarsi. Bertha, Muriel, Benjamin, le mucche, le pecore e tutto il branco delle oche e delle galline. Tutti meno il gatto che era sparito proprio un momento prima che Napoleon ordinasse la dunata degli animali. Per qualche tempo nessuno parlò. Solo Gondrano rimaneva in piedi. Inquieto, andava avanti e indietro, scuotendo la lunga coda nera ed emettendo ogni tanto un nitrito di stupore. Infine disse: «Non capisco. Non avrei mai creduto che simili cose dovessero accadere nella nostra fattoria. La causa deve essere in qualche nostro errore. La soluzione, come io la vedo, sta nel lavorare di più. D'ora innanzi mi alzerò al mattino un'ora prima». E si mosse col suo trotto pesante in direzione della cava. L'aggiunto raccolse 2 carichi di pietre e li portò al mulino prima di ritirarsi per la notte. Gli animali si strinsero in silenzio intorno a Bertha. Dalla collinetta, ove giacevano, vedevano l'ampia distesa della campagna, abbracciavano con lo sguardo quasi tutta la fattoria degli animali, quei lunghi pascoli che si stendevano fino alla strada maestra, i campi di fieno, i boschetti, gli stagni per abbeverarsi, i campi arati dove il nuovo grano cresceva folto e verde, e i tetti rossi delle case coloniche col fumo che a volute usciva dai camini. Era una serata limpida di primavera. L'erba e le siepi cariche di gemme erano dorate dai raggi del sole al tramonto. Mai la fattoria. E con una specie di sorpresa ricordarono che era la loro fattoria, che ogni palmo era loro proprietà. Era apparsa agli animali più desiderabile. Berta abbassò lo sguardo al pendio della collina e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Se avesse potuto esprimere il suo pensiero, avrebbe detto che non era questo ciò a cui miravano quando, un anno prima, si erano posti all'opera per la distruzione della razza umana. Non a quelle scene di terrore e di morte avevano mirato in quella notte in cui il vecchio maggiore li aveva per la prima volta incitati alla rivoluzione. Se mai Berta aveva avuto un'immagine del futuro, questa era stata di una società di animali liberati dalla fame e dalla frusta, tutti uguali, ognuno lavorando secondo la propria capacità, il forte proteggendo il debole come essa aveva progettato con le sue zampe anteriori, la sperduta covata degli anatroccoli, la notte del discorso del vecchio maggiore. Invece, non sapeva perché, era venuto un momento in cui nessuno osava esprimere il proprio pensiero, in cui cani feroci e ringhiosi si aggiravano dappertutto, in cui si doveva assistere al massacro dei propri compagni dopo che questi avevano confessato orribili delitti. Non vi era nella sua mente pensiero di ribellione o di disobbedienza. Essa sapeva che anche così, come stavano le cose, la loro condizione era assai migliore che non ai tempi di Jones e che soprattutto bisognava impedire il ritorno dell'uomo. Qualunque cosa accadesse, essa sarebbe rimasta fedele, avrebbe lavorato duramente, avrebbe eseguito gli ordini che le fossero stati dati e accettato il comando di Napoleon. Pure, non per questo, insieme con tutti gli altri animali, aveva sperato e faticato. Non per questo aveva costruito il mulino e affrontato le pallottole del fucile di Jones. Tali erano i suoi pensieri, benché le mancassero le parole per esprimerli. Infine, sentendo che in qualche modo avrebbe potuto così sostituire le parole che era incapace di trovare, cominciò a cantare «Animali d'Inghilterra». Gli altri che le sedevano attorno la seguirono e fecero coro con lei per ben 3 volte consecutive, in perfetto unisono, ma lentamente e tristemente, come mai prima avevano cantato. Avevano appena finito di cantare per la 3ª volta quando Clarinetto, accompagnato da 2 cani, si avvicinò con l'aria di avere qualcosa di importante da dire e annunciò che, per speciale decreto di Napoleon, Animali d'Inghilterra era stato abolito. Da quel momento era vietato cantarlo. Gli animali furono colti di sorpresa.
2: Perché?
1: Domandò Muriel.
2: Non ce n'è più bisogno, compagni, disse seccamente Clarinetto. Animali d'Inghilterra era il canto della rivoluzione, ma la rivoluzione è ora finita. L'esecuzione dei traditori avvenuta oggi ne è stato finale. I nemici esterni e interni sono stati debellati. In Animali d'Inghilterra noi esprimiamo la nostra speranza di una società migliore in giorni a venire. Ma questa società è ora stabilita Evidentemente questo canto non ha più ragione di essere.
0: Pur spaventati com'erano, qualcuno avrebbe forse protestato. Ma in quell'istante le pecore cominciarono il loro solito belato.
2: Quattro gambe buono, due gambe cattivo,
0: che continuò per diversi minuti e pose fine alla discussione. Così, Animali d'Inghilterra non si udì più. In sua vece, Minimus, il poeta, aveva composto un altro inno che cominciava:
2: Fattoria, fattoria degli animali, giammai per me tu abbia a patir mali.
0: E questo venne cantato ogni domenica dopo l'alzabandiera. Ma nelle parole, nell'aria, parvero agli animali toccare l'altezza di Animali d'Inghilterra.
3: RNC in blu.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Il Tour Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tour Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: E rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stato abolito la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In Blu, Stop and Gold.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita, ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola, ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
3: Lo salverò perché a me si è data, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso.
3: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in do maggiore. Largo, allegro, andante, allegro assai. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: Di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Manuel de Falla, Danze, danza rituale del fuoco, dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco da L'Amore Stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il Cappello a Tre Punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini. RNC Note di classica. Antonín Dvořák. Quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa, ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani. Note di classica. Johannes Brahms. Quarto movimento allegro con spirito dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini. RNC, note di classica. Emmanuel Chabrier, Souvenir de Munich, per pianoforte a quattro mani, Pantalon, Été, Poule, Pastourelle, Galop. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Souvenir de Munich per pianoforte a quattro mani. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, sonata numero 6 in si bemolle maggiore, chiamata I contadini vanno in chiesa, Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in si bemolle maggiore, denominata I contadini vanno in chiesa. Complesso strumentale Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt. Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni. Il nome di Maria.

Tacita un giorno a non so qual pendice salì ad un fabbro Nazaren la sposa. Salì a non vista la maggior felice d'una pregnante annusa e detto salve a lei che in reverenti accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando esclamò: tutte le genti mi chiameran beata. De con che scherno udito avria i lontani presagi allor l'età superba. O tardo nostro consiglio, o degli intenti umani antiveder bugiardo. Noi, testimoni che alla tua parola obbediente l'avvenir rispose, noi, serbati all'amor, nati alla scuola delle celesti cose, noi sappiamo, o Maria, che solo attenne l'alta promessa che da te s'udia. Ehi, che in cor la ti pose, a noi solenne è il nome tuo, Maria. A noi, Madre di Dio, quel nome suona. Salve, Beata, che s'agguaglia adesso qual fu mai nome di mortal persona o che gli venga appresso. Salve, Beata, in quale età scortese quel sì caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non la prese? Quai monti mai, quali acque non l'udiro invocar? La terra antica non porta sola i templi tuoi, ma quella che il genovese divinò nutrica i tuoi cultori anch'ella. In che lande selvagge, oltre quai mari di sì barbaro nome fior si coglie che non conosca dei tuoi miti altari le benedette soglie? O Vergine, o Signora, o tutta santa, che bei nomi ti serba ogni loquela. Più d'un popol superbo esser si vanta in tua gentil tutela. Te, quando sorge e quando cade il die e quando il sole a mezzo corso il parte, saluta il bronzo, che le turbe pie invita ad onorarte. Nelle paure della veglia bruna te noma il fanciulletto. A te, tremante quando ingrossa ruggendo la fortuna, ricorre il navigante. La femminetta nel tuo sen regale la sua spregiata lacrima depone. E a te, beata, della sua immortale alma gli affanni espone. A te, che i preghi ascolti e le querele, non come suole il mondo, né degli imi e dei grandi il dolor col suo crudele discernimento estimi. Tu pur, beata, un dì provasti il pianto, né il dì verrà che l'oblianza il copra. Anco ogni giorno se ne parla, e tanto secol vi corse sopra. Anco ogni giorno se ne parla e plora in mille parti. D'ogni tuo contento, teco la terra si rallegra ancora come di fresco evento. Tanto d'ogni laudato esser, la prima di Dio la madre, ancor quaggiù dovea. Tanto piacque al Signor di porre in cima questa fanciulla ebrea. O prole d'Israello, o nell'estremo caduta, o da sì lunga ira contrita, non è costei che in onor tanto avemo di vostra fede uscita? Non è David del ceppo suo? Con lei era il pensier dei vostri antiqui vati, quando annunziaro i virginal trofei sopra l'inferno alzati. De, a lei volgete finalmente i preghi, che ella vi salvi, ella che salva i suoi, e non sia gente né tribù che neghi lieta cantar con noi. Salve, o degnata del secondo nome, o rosa, o stella, i periglianti scampo, inclita come il sol, terribil come oste schierate.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario, per violino e basso continuo. I misteri del Gaudio. Sonata numero 1 in re minore, l'Annunciazione. Preludium, Variatio, Finale. Riccardo Minasi, violino. Strumentisti delle bizzarrie armoniche.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in re minore, l'Annunciazione. Sonata numero 2 in la maggiore, la Visitazione. Sonata Allemande, presto.

Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato, dalle Sonate del Rosario, la sonata numero 2 in La maggiore, La Visitazione. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 3 in Si minore, La Natività. Sonata Courante Double, Adagio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Dalle sonate del Rosario per violino e basso continuo abbiamo ascoltato la sonata numero 3 in si minore, la Natività. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 4 in re minore, la presentazione di Gesù al Tempio. Un solo movimento, ciaccona.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle Sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in re minore, la presentazione di Gesù al Tempio. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Sonata numero 5 in la maggiore, Gesù fra i dottori del Tempio. Preludium, Allemande, Gigue, Sarabande, Double.

Di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato la sonata numero 5 in La maggiore, Gesù fra i dottori del Tempio, da Le sonate del Rosario per violino e basso continuo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti de Le bizzarrie armoniche. Da Le sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato il ciclo dedicato ai misteri del Gaudio.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Un po' di barocco e subito dopo. Le stagioni svelate da Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi accompagnò la sua composizione dedicata alle stagioni con dei sonetti di sua composizione. I sonetti saranno presentati con la sola voce prima di ogni stagione. Poi i versi saranno distribuiti lungo la stagione secondo quanto previsto dall'autore. La primavera. Giunta è la primavera e festosetti la salutan gli augei con lieto canto. E i fonti allo spirar dei zefiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Vengon coprendo l'aer di nero ammanto e lampi e tuoni ad annunziarla eletti. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornan di nuovo al lor canoro incanto. E quindi, sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronde e piante, dorme il caprar col fido cane al lato. Di pastoral zampogna al suon festante danzan ninfe pastor nel tetto amato di primavera all'apparir brillante.

e quindi sul fiorito ameno prato. Al caro mormorio di fronde e piante dorme il caprar col fido cane al lato.

L'estate, sotto dura stagion dal sole accesa, langue l'uom, langue il gregge e arde il pino, scioglie il cucco la voce, e tosto intesa canta la tortorella e il gardellino. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea improvvisa al suo vicino. E piange il pastorel, perché sospesa teme fiera borasca il suo destino. Toglie alle membra lasse il suo riposo, il timor dei lampi e tuoni fieri, e de mosche e mosconi il stuol furioso. Ah, che purtroppo i suoi timor son veri! Tuona e fulmina il cielo e grandinoso tronca il capo alle spiche e ai grani alteri.

e il Gardellino. Zefiro dolce spira,

e de mosche e mosconi. Il stuol furioso.

l'autunno. Celebra il villanel con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e del liquor di Bacco accesi tanti finiscono col sonno il loro godere. Fa ognuno tra lasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere e la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. I cacciator alla novalba a caccia con corni, schioppi e canni escon fuore. Fugge la belua e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore de schioppi e canni, ferita, minaccia, languida di fuggir ma oppressa muore. Celebra il villanel con balli e canti

Fa cognuno tra lasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere. E la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere.

Fugge la Belua e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore de schioppi e canni,

L'inverno. Agghiacciato tremar tra nevi argenti, al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento, e pel soverchio gel battere i denti, passare al fuoco i dì quieti e contenti, mentre la pioggia fuor bagna ben cento, camminar sopra il ghiaccio e a passo lento, per timor di cader, girsene intenti. Gir forte, sdrucciolar, cader a terra, di nuovo ir sopra il ghiaccio e correr forte, sinché il ghiaccio si rompe e si disserra. Sentir uscir dalle ferrate porte, sirocco, borea, tutti i venti in guerra. Questo è il verno, ma tal che gioia apporte.